Combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Ascoli Night.
1: Psst, carino, ti ho già fatto l'occhiolino. Tu venire più vicino.
2: Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

è bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

libero. Mica so vivere, mica so vivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele. Mica so vivere, io mica so vivere.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Pronto? Dammi la borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Negli occhi di mio padre che mi siede vicino,

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, le sfide della sanità, case della comunità, l'assist, fondi extra per i macchinari, risorse dal ministero in base al fabbisogno. Calcinaro dice per le Marche 6 milioni, CGIL e CISL incalzano e chiedono maggiore chiarezza sul personale. Primo piano Ascoli, Arengo, basta spopolamento, 139 alloggi in housing sociale. Ascoli continua a perdere residenti a favore della costa. Il bando per l'assegnazione esce a novembre. Chi partecipa può richiedere la zona dove abitare. Gli affitti oscilleranno tra i 400 e i 700 euro mensili. I numeri del turismo in città, in 8 mesi 20.000 visitatori, gli eventi ci stanno aiutando. Il bilancio dopo l'estate del sindaco Fioravanti, che dice è stata fatta una scelta precisa, aumentare l'investimento sugli appuntamenti, soprattutto quelli di nicchia. Ospedale Mazzoni, i primi due parti in analgesia andranno garantiti anche di notte. Manuela Marcucci, segretaria del Circolo Sanità, dice è un supporto importante, ma ora bisogna colmare la lacuna con più ostetriche. Locanda Centimetro Zero, ospite a Madre Terra, nello stand della regione presenterà la novità del pecorino al cioccolato. Secondo DASPO consecutivo a un tifoso quarantenne dell'Ascoli, ha lanciato una torcia in campo. Il precedente era scaduto il giorno prima. Hotel Gioli, conto alla rovescia, il cantiere adesso accelera. Vogliamo che aiuti il territorio. Roberta Farotti dice una struttura così grande in centro non c'è. Si entra nella fase delle fondamenta. L'obiettivo è riuscire a completare l'opera entro la fine del 2028. Degrado in centro ad Ascoli, piccioni nel condominio, ok, non li alimento più. L'uomo accusato di continuare a dar da mangiare agli animali in piazza San Tommaso dice sono sicuro che se ne andranno presto. Durante l'assemblea di condominio ha promesso agli altri residenti di collaborare. I fatti del Piceno, fonte di campo, strada al limite, situazione ferma da troppo, serve un intervento urgente. I residenti segnalano da anni cedimenti, rischi di isolamento e difficoltà nei passaggi quotidiani e dicono la via che percorriamo finisce più avanti, non sappiamo più cosa fare. Vegliò per giorni, il padrone morto, ora Nereo aspetta una nuova casa. La scoperta del corpo è arrivata grazie ai movimenti insoliti del cane della frazione di Santa Maria Goretti. Oggi l'animale è al canile di Offida e attende che qualcuno possa offrirgli un'altra famiglia. Oggi l'ultimo saluto a Elena Orsini. Offida si ferma per la 28enne. Si terranno questa mattina alle 10 nel santuario del Beato Bernardo i funerali di Elena Orsini, morta in seguito al grave incidente stradale avvenuto sulla bonifica del Salinello. Saranno ora le indagini a stabilire con precisione cosa sia accaduto lungo quel tratto della bonifica. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. San Benedetto che piange, Bergamaschi, insignito del Gran Pavese rosso-blu. Pasquale Bergamaschi ha raccontato la città sulle pagine del Resto del Carlino. Aveva 77 anni, aveva iniziato a scrivere nell'83. Fu un pioniere delle radio libere e delle emittenti televisive locali. Era il batterista dei Leaders. Ballarin, il cantiere ora accelera sul museo, affidata alla posa della copertura nello spazio destinato all'allestimento, si chiude il dibattito sulla bottega, troppe perplessità. La riqualificazione comprende un percorso dedicato alla memoria. Dalla cultura al volontariato, weekend di eventi tra inaugurazioni scolastiche, iniziative per i più piccoli, laboratori di riuso e appuntamenti. Ci sono tante proposte lungo la costa. A Marina di Massignano sarà inaugurato il mondo del bambino, asilo nido Montessori per i bimbi dagli 0 ai 3 anni. Il ritorno di Matti per il calcio, la rassegna WISP al campo Merlini, partite, incontri e testimonianze per una manifestazione che porta oltre 250 partecipanti da tutta Italia. Il cantiere e la corsia resta aperta nella Galleria Vinci durante i lavori in A14. Lunedì notte riaprirà il cantiere in funzione un cassero mobile di 83 tonnellate, garantirà l'accesso in una delle due direzioni. È il primo esperimento sul tronco. La pagina dedicata all'Abruzzo, l'aggressione, minaccia di morte la vicina e scaglia Sassi contro la casa. Arrestato 36enne che poi spintona tre pubblici ufficiali, sequestrati a Cetta e coltello, è successo a Controguerra. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli sognando con Oliveri, l'ambiente picchio è unico, il giovane terzino non si pone limiti, mi sono inserito benissimo grazie a Tomei, avanti senza paura, sono pronto ad adattarmi a ogni posizione per dare il contributo. Serie C, Samba, una settimana bollente, visti i problemi di classifica, il match con il Campobasso assume già i connotati di un'ultima spiaggia. Staff tecnico a rischio, tanti nomi per il sostituto e sul fronte societario sempre calde le voci su Gallo. Serie D, Atletico Ascoli, un Cagliazza in più nel motore, una pedina determinante nel gioco di Seccardini, voglio confermarmi. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Russi al microfono. Papa Leone in viaggio verso la Francia, il pontefice è decollato da Fiumicino, l'arrivo a Parigi è previsto alle 10, si tratta del terzo viaggio apostolico di Leone, 14esimo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz, il rientro a Roma previsto per lunedì. La guerra in Ucraina, a Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi, la vittima è un ragazzo di 14 anni, il drone ha colpito un edificio di 16 piani del quartiere residenziale nel centro della capitale, ci sarebbero anche 7 feriti. A Odessa una persona è rimasta uccisa per un altro attacco e durante la notte si apprende che le truppe russe hanno attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, questo ha detto il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro proteste e arresti, inclusa l'attrice Susan Sarandon. Cambiamo pagina, torniamo in Italia, non sarà possibile andare a scuola con il burka né con il niqab, d'ora in poi chi viola il divieto sarà punito con una sanzione. È stato approvato dal governo il decreto che introduce il tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione, come diciamo, fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica anche ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa l'italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo ancora all'estero, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente che dura da 7 mesi, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno a patto di diverse condizioni. Infine a Washington, ieri alla Casa Bianca, l'incontro tra Trump e Xi. Cina e USA devono coesistere pacificamente come principali potenze globali, ha dichiarato il presidente cinese, avvertendo Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Siamo grandi amici, ci sono stati enormi progressi, la replica di Trump che ha accolto l'ospite con l'annuncio dell'estensione fino a gennaio della tregua sui dazi. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: come sei adesso. Io voglio soltanto restare con te.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, le sfide della sanità, case della comunità, l'assist, fondi extra per i macchinari, risorse dal Ministero in base al fabbisogno. Calcinaro dice per le Marche 6 milioni, CGIL e CISL incalzano e chiedono maggiore chiarezza sul personale. Primo piano Ascoli, Arengo, basta spopolamento, 139 alloggi in housing sociale. Ascoli continua a perdere residenti a favore della costa. Il bando per l'assegnazione esce a novembre. Chi partecipa può richiedere la zona dove abitare. Gli affitti oscilleranno tra i 400 e i 700 euro mensili. I numeri del turismo in città, in 8 mesi 20.000 visitatori, gli eventi ci stanno aiutando. Il bilancio dopo l'estate del sindaco Fioravanti, che dice è stata fatta una scelta precisa, aumentare l'investimento sugli appuntamenti, soprattutto quelli di nicchia. Ospedale Mazzoni, primi due parti in analgesia, andranno garantiti anche di notte. Manuela Marcucci, segretaria del Circolo Sanità, dice è un supporto importante, ma ora bisogna colmare la lacuna con più ostetriche. Locanda Centimetro Zero, ospite a Madre Terra, nello stand della regione presenterà la novità del pecorino al cioccolato. Secondo DASPO consecutivo a un tifoso quarantenne dell'Ascoli, ha lanciato una torcia in campo. Il precedente era scaduto il giorno prima. Hotel Joli, conto alla rovescia, il cantiere adesso accelera. Vogliamo che aiuti il territorio, Roberta Farotti dice, una struttura così grande in centro non c'è. Si entra nella fase delle fondamenta, l'obiettivo è riuscire a completare l'opera entro la fine del 2028. Degrado in centro ad Ascoli, piccioni nel condominio, ok, non li alimento più. L'uomo accusato di continuare a dar da mangiare agli animali in piazza San Tommaso dice sono sicuro che se ne andranno presto. Durante l'assemblea di condominio ha promesso agli altri residenti di collaborare. I fatti del Piceno, fonte di campo, strada al limite, situazione ferma da troppo, serve un intervento urgente. I residenti segnalano da anni cedimenti, rischi di isolamento e difficoltà nei passaggi quotidiani e dicono la via che percorriamo finisce più avanti, non sappiamo più cosa fare. Vegliò per giorni, il padrone morto, ora Nereo aspetta una nuova casa. La scoperta del corpo è arrivata grazie ai movimenti insoliti del cane della frazione di Santa Maria Goretti. Oggi l'animale è al canile di Offida e attende che qualcuno possa offrirgli un'altra famiglia. Oggi l'ultimo saluto a Elenia Orsini. Offida si ferma per la 28enne. Si terranno questa mattina alle 10 nel santuario del Beato Bernardo i funerali di Elenia Orsini, morta in seguito al grave incidente stradale avvenuto sulla bonifica del Salinello. Saranno ora le indagini a stabilire con precisione cosa sia accaduto lungo quel tratto della bonifica. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto. San Benedetto che piange, Bergamaschi insignito del Gran Pavese rosso-blu. Pasquale Bergamaschi ha raccontato la città sulle pagine del Resto del Carlino. Aveva 77 anni, aveva iniziato a scrivere nell'83. Fu un pioniere delle radio libere e delle emittenti televisive locali. Era il batterista dei Leaders. Ballarin, il cantiere ora accelera sul museo, affidata la posa della copertura nello spazio destinato all'allestimento, si chiude il dibattito sulla bottega, troppe perplessità. La riqualificazione comprende in un percorso dedicato alla memoria. Dalla cultura al volontariato, weekend di eventi tra inaugurazioni scolastiche, iniziative per i più piccoli, laboratori di riuso e appuntamenti. Ci sono tante proposte lungo la costa. A Marina di Massignano sarà inaugurato il mondo del bambino, asilo nido Montessori per i bimbi dagli 0 ai 3 anni. Il ritorno di Matti per il calcio, la rassegna WISP al campo Merlini, partite, incontri e testimonianze per una manifestazione che porta oltre 250 partecipanti da tutta Italia. Il cantiere e la corsia resta aperta nella Galleria Vinci durante i lavori in A14. Lunedì notte riaprirà il cantiere in funzione un cassero mobile di 83 tonnellate, garantirà l'accesso in una delle due direzioni. È il primo esperimento sul tronco. La pagina dedicata all'Abruzzo, l'aggressione, minaccia di morte la vicina e scaglia Sassi contro la casa. Arrestato 36enne che poi spintona tre pubblici ufficiali, sequestrati a Cetta e coltello. È successo a Controguerra. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, Ascoli sognando con Oliveri, l'ambiente picchio è unico, il giovane terzino non si pone limiti, mi sono inserito benissimo grazie a Tomei, avanti senza paura, sono pronto ad adattarmi a ogni posizione per dare il contributo. Serie C, Samba, una settimana bollente, visti i problemi di classifica, il match con il Campobasso assume già i connotati di un'ultima spiaggia. Staff tecnico a rischio, tanti nomi per il sostituto e sul fronte societario sempre calde le voci su Gallo. Serie D, Atletico Ascoli, un Cagliazza in più nel motore, una pedina determinante nel gioco di Seccardini, voglio confermarmi. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

0: perché non abbiamo tempo che non facciamo le cose. È perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo. Perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque. Perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Radio Ascoli.
2: Let's go.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono, atteso a minuti all'aeroporto di Parigi, Orly, Papa Leone, con l'Infrancia. Si tratta del quinto viaggio apostolico, il suo terzo in Europa. Oggi e domani sarà a Parigi, dove celebrerà la Santa Messa in Place de la Concorde e visiterà l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza, la Cultura presso la sede UNESCO. Poi si trasferirà a Lourdes e infine a Metz. Il rientro a Roma è previsto per lunedì. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte alcune condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio strategico e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative globali sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un ragazzo di 14 anni. A Odessa un'altra persona è rimasta uccisa. In un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno poi attaccato le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni della Russia, compresa quella di Mosca. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi di studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico. Non devono essere più del 30% del totale in ciascuna aula. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Al tempo stesso, se un ragazzo non sa italiano e anche i genitori non conoscono la lingua, sono obbligati a frequentare un corso gratuito di italiano, pena una sanzione da 200 a 1000 euro. Andiamo a Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi. Il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier. Poi ha difeso a oltranza Israele, bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti. Infine l'ultima notizia, calcio, stasera la prima partita di Nation League degli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico, 4 le partite che attendono nazionale, dopo il Belgio, doppio impegno con la Turchia e infine la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Papa Leone è in Francia, dove è stato accolto dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte. Durante il viaggio in aereo ha ringraziato i giornalisti presenti e ha sottolineato come il suo viaggio ha come scopo quello soprattutto di portare un messaggio di pace. Papa Leone inizia così il quinto viaggio apostolico internazionale. Dopo la visita di cortesia al presidente francese e l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico di questi quattro giorni, che oltre nella capitale francese alla sede dell'UNESCO lo porterà a Lourdes e a Metz. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Lo riporta il New York Times. La proposta prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. L'Iran si impegnerebbe a riaprire il passaggio e riavvierebbe con gli Stati Uniti trattative sul programma nucleare. La guerra in Ucraina. A Kiev una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi. La vittima è un 14enne. A Odessa una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita in un altro attacco. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. Dall'altra parte le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini. Un uomo è morto nella regione russa di Perm. Il governo italiano ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi. Gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro e se è un minore la multa si applica ai genitori. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, il bilancio di un incendio scoppiato questa notte in un appartamento della città. Dei 13 feriti, una donna tra i 50 e i 60 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale. Dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione del Colosseo, il monumento riaprirà sabato dopo 3 giorni di lutto. Sul fronte delle indagini, i magistrati hanno proceduto all'iscrizione nel registro dei primi indagati. A quanto si apprende, sarebbero 7 per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una notizia di viabilità, infatti riapre il cantiere dopo la sospensione estiva nella galleria sulla 14 tra Pedaso e Grotta Mare. I lavori saranno dedicati al rivestimento della calotta, per la cui realizzazione sarà utilizzata una strumentazione innovativa che dovrebbe limitare l'impatto sulla viabilità. Sarà infatti usata una struttura metallica che consentirà di non interrompere il traffico. I lavori ripartiranno lunedì notte. Intanto ieri si è svolta presso la prefettura una seduta del Comitato Operativo Viabilità presieduta dal prefetto Giovanna Longhi, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche inerenti le cantierizzazioni sull'autostrada e sull'Adriatica. La seduta si è svolta in collegamento con il Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Fermo. Si è parlato non solo dei lavori riguardanti la Galleria Vinci, che si svolgeranno appunto tra la fine di settembre e la fine di maggio, ma anche ulteriori lavori sul ponte Nina dell'Adriatica e località Tre Camini di Campofilone. Prefetti e sindaci dei comuni interessati hanno chiesto ad ANAS di verificare la possibilità di differire i lavori al termine degli interventi di autostrade al fine di evitare disagi particolarmente gravi per l'utenza. Se ne riparlerà in un nuovo incontro convocato per il 2 ottobre. E andiamo avanti, passiamo alla cronaca. Sconta un DASPO di un anno, torna allo stadio e ne rimedia subito un altro di 2 anni. Protagonista un 40enne ascolano che nel corso della gara Ascoli Potenza si trovava al Del Duca e ha lanciato una torcia dalla curva nord. All'uomo era stato imposto un DASPO il 7 agosto 2025, aveva finito di scontarlo quando il 7 agosto si era recato alla gara di Coppa Italia. È stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza e ora non potrà partecipare a nessuna partita di calcio nei prossimi 24 mesi. Lutto per il mondo del giornalismo, tutta la Riviera ma tutto il Piceno piange la scomparsa del giornalista Pasquale Bergamaschi, collaboratore di lunga data del Resto del Carlino e volto di moltissime emittenti del territorio. Fu anche voce delle prime radio libere nate a San Benedetto. Nel 2024 aveva ricevuto dall'amministrazione comunale il Gran Pavese rosso-blu. Per lui tanti messaggi di cordoglio, a ricordarlo anche la giunta comunale e il sindaco Nicola Mozzoni. E cambiamo decisamente argomento: nuove tecnologie, benessere, linguaggi contemporanei, tanti corsi proposti dalle università della terza età e del tempo libero del Piceno che hanno riaperto le iscrizioni per l'anno accademico 2026-2027, rivolgendosi ad un'utenza sempre più variegata. Ai nostri microfoni, nel corso delle realtà locali di oggi, il presidente dell'UTEAP Mario Tosti Guerra e le presidenti di UPLEA e UTES Manuela Di Giovanni e Diana Lanciotti Zoboletti. Realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, il calcio. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è tenuta la prima conferenza di Andrea Oliveri, arrivato dall'Atalanta a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. Andrea Oliveri si è presentato al pubblico bianconero, ascoltiamolo.
2: Io mi sono inserito benissimo anche grazie all'aiuto del mister, perché appunto è un gruppo già collaudato dall'anno scorso e di conseguenza per noi nuovi è stato veramente facile inserirsi, e anche sotto l'aspetto del gioco comunque per me personalmente è stato molto facile, perché è un gioco a cui sono abituato. Fisicamente no, ormai sto benissimo, non ho problemi di nessun tipo. Già da un po' di settimane che inizio a stare bene, sicuramente questa sosta farà in modo che starò al 110%.
1: Giorni difficili per la Samb, con i tifosi che aspettano notizie sia sulla società sia sullo staff, ma intanto la squadra si prepara sperando in un riscatto al match di domani sera, appuntamento alle 20:30 a Riviera delle Palme. La gara è contro il Campobasso. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Il Papa è in Francia per il suo quinto viaggio apostolico. Dopo la visita di cortesia al presidente Macron, a breve l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, occasione del suo primo discorso pubblico. Oltre che a Parigi e alla sede dell'UNESCO nel pomeriggio, Papa Leone sarà anche a Lourdes e a Metz nei prossimi giorni. Il motto stesso del suo viaggio, affinché il mondo abbia la vita, incoraggia all'unità e alla coesione, suscita un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana. Lo scrive il Presidente della Repubblica Mattarella a Papa Leone XIV in occasione del suo viaggio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare i colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata dal New York Times. L'Iran è pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il proprio assenso. La guerra in Ucraina. Una persona è rimasta uccisa e diverse altre ferite per un attacco di droni russi a Kiev. La vittima è un ragazzo di 14 anni a Odessa. Una persona è rimasta uccisa e un'altra ferita. Durante la notte le truppe russe hanno attaccato anche le infrastrutture di trasporto nella regione di Zhytomyr. D'altro canto, le difese aeree russe hanno intercettato circa 600 droni ucraini su 18 regioni. Un uomo è morto a Perm. Il premier israeliano Netanyahu è intervenuto ieri all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma decine di diplomatici hanno lasciato la sala. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il premier, che poi ha difeso a oltranza Israele bollando le accuse di genocidio come la più grande bugia del secolo. Fuori dal Palazzo di Vetro, proteste e arresti. Il governo ha approvato il decreto che introduce il tetto nelle classi, gli studenti senza cittadinanza italiana e un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale in ciascuna classe. Sanzione fino a 1000 euro se è un minore, poi la multa si applica ai genitori. Caro energia, aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocate dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto-Fratin per l'8 di ottobre. Lucca, 2 morti e 13 feriti, di cui almeno uno in condizioni gravi, è il bilancio di un incendio scoppiato in un appartamento. Le fiamme sono scoppiate per causa ancora da accertare. In codice rosso una donna che è stata trasportata al pronto soccorso di Lucca ed è lì all'ospedale di Pisa. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Nuove tecnologie, benessere, linguaggi contemporanei, le università del tempo libero e della terza età si rinnovano ogni anno e si rivolgono a un pubblico sempre più vasto anche nel nostro territorio. Ve ne parliamo oggi nelle realtà locali. In studio con voi Stefania Mistichelli. Vi vogliamo appunto raccontare quali sono le novità che le università del tempo libero e della terza età del nostro territorio hanno in serbo per gli iscritti e per chi per la prima volta quest'anno vorranno frequentare i corsi proposti da queste realtà che insistono sul nostro territorio da molti anni, a partire dall'UTEAP che quest'anno apre il suo 41esimo anno accademico. Siamo in collegamento con il presidente Mario Tosti Guerra, al quale appunto chiediamo quali sono i corsi più collaudati, più frequentati e anche se ci sono delle novità.
2: Tanto buongiorno, grazie per l'ospitalità che mi avete dato. Dicevo, il 41esimo anno qui dell'UTEAP, che è l'acronimo di Università della Terza Età e del Tempo Libero di Ascoli Piceno e Pagliare del Tronto, perché abbiamo anche la sede a Pagliare del Tronto. I corsi, io ogni anno, a dire la verità, cerco sempre di introdurre qualche corso nuovo, e chiaramente il corso poi parte se ci sono le lesioni dei partecipanti. Comunque, diciamo, orientativamente i corsi che noi facciamo quest'anno sono i soliti corsi di lingua straniera, dall'inglese, francese, spagnolo. Abbiamo corsi pratici come ceramica, pittura, ricamo, e i corsi di attività motoria in generale, che vanno dalla ginnastica dolce, pilates, yoga, posturale e quant'altro. Diciamo poi altri corsi di informatica, insomma c'è una varietà di corsi. Io quest'anno sto cercando di introdurre dei corsi nuovi, che sono teatro, cinema, un corso sui bonsai, e vediamo insomma se riusciamo a portarli avanti. La cosa significativa che mi fa piacere vorrei sottolineare è la partecipazione degli iscritti. Io, quando sono entrato in questa associazione e poi sono stato eletto successivamente presidente, diciamo, ho preso l'associazione che usciva come tante altre dal Covid, quindi il numero degli iscritti si è ridotto a circa 300 persone. Lo scorso anno le ho portate a 800 quasi, compresa Pagliare. Spero quest'anno di superare il numero degli iscritti, tant'è vero che abbiamo aperto le iscrizioni il 21 settembre e già dal 21 abbiamo un numero abbastanza elevato di iscritti, e una gran parte sono nuovi iscritti, cosiddetti new entry. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che diciamo, la politica che ho iniziato a portare avanti di rinnovamento nella nostra associazione forse qualcosa avrà fatto, insomma, quindi i gruppi si faranno vedere quanto prima. Altri corsi, niente, sono in via di studio e piano piano cerchiamo di portarli avanti. Chiaramente il discorso molto importante e anche un po', diciamo, difficile, quello di evitare le sovrapposizioni e quindi cercare di collocare i vari corsi in determinate maniere. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio.
1: Certo, a proposito di iscritti, appunto il numero cresce. Chi sono le persone che si rivolgono a voi per frequentare questi corsi? Non sono più gli anziani solamente, immagino.
2: No, infatti guarda, qui devo stendere un velo pietoso e cercare di chiarire un pochettino la questione. La nostra associazione, che è nata nell'85, quindi 41 anni fa apposta proprio, è nata sulla scia delle università della terza età che esistevano già. E quindi noi adesso abbiamo questo, nel nostro nome c'è scritto terza età. La terza età, non so perché, io da quando sono entrato non ho fatto altro che constatare che è come la gente si impaurisce quando sente terza età. In realtà è come se fosse una malattia infettiva, come dico sempre io, ma la realtà non è questa. La nostra, quando è nata, la nostra associazione è nata in un periodo diverso, dove 50 anni, 60 anni uscendo dal lavoro, le persone non sapevano cosa fare, erano un po', diciamo, con lo spirito un po' a terra. Quindi il motivo che ha portato a far nascere questa situazione di volontariato, non a scopo di lucro e a partitica tra l'altro, era quello di cercare di non solo far mantenere la mente libera e sempre in maniera presente alle persone, ma anche per dare una possibilità di socializzare, insomma, di continuare. Oggi il modo di vivere è diverso, perché il cinquantenne, sessantenne, settantenne, ottantenne e anche qualche novantenne che abbiamo in sede impostano la loro vita diversamente, no? Si è più attivi, si è più interessati, si è più partecipi. Le persone che fanno parte della nostra associazione sono over 60, abbiamo o qualche ottantenne, qualche novantenne, però diciamo io sto cercando di bypassare questo discorso anagrafico, diciamo, e dare una impronta diversa, e quindi creando dei corsi ad hoc in orari particolari, dando così la possibilità a chi è ancora nel mondo del lavoro di poter partecipare ai nostri corsi, quindi corsi che soprattutto per esempio Pilates lo facciamo nel tardo pomeriggio dopo le 5:30, insomma, quindi dare questa possibilità. Le persone che partecipano quindi sono adesso anche parecchie persone giovani, insomma.
1: La trasversalità dell'utenza è qualcosa che caratterizza anche l'Uplea, che quest'anno compie 20 anni, come ci spiega la presidente Manuela Di Giovanni. Ascoltiamola.
3: Sono un po' tutti, davvero. La frequenza non è sempre standard, cioè non è che un corso ha un numero di iscritti uguale nel tempo, negli anni. Insomma, varia anche perché noi dobbiamo variare le sedi, perché purtroppo non abbiamo una sede tutta nostra. Da una parte ci fa piacere perché siamo più vicini alle persone in questo modo, capito? Perché siamo sparsi nel territorio, però da un'altra non sempre riusciamo ad accogliere alcune persone che non ce la fanno magari ad attraversare la città oppure a spostarsi, e questo ci manca, però fa parte pure di quello che appartiene all'Uplea. Ecco, siamo itineranti ancora, purtroppo festeggiamo 20 anni quest'anno di attività e di impegno e di passione, ma ancora non abbiamo una sede. Comunque, di corsi ce ne sono tanti, frequentati abbastanza, davvero, chi più chi meno. Quello, diciamo, che mantiene un target più nel tempo uguale è l'archeologia, anche racconto le mie fiabe, che è bellissimo perché è frequentato da nonni e nipoti, molto sul corso di smartphone, di lingua inglese anche, abbiamo anche ambiente e territorio. Un altro, per esempio, che parte anche subito è la costruzione dei presepi, è veramente molto, è ginnastica, noi facciamo sempre il pieno, anzi abbiamo grossi problemi perché vorremmo uno spazio più grande per accogliere più persone, ma non possiamo, e lì la frequenza è continua e sempre tantissima.
1: Questi, presidente, sono i cavalli di battaglia, ma ci sono anche delle novità quest'anno.
3: Sì, noi come Uplea abbiamo sempre tanti corsi, però quest'anno due in particolare sono nuovi. Il corso di bonsai che facciamo sulla cura del verde, fino all'anno scorso è stata la cura del verde, quindi in generale quest'anno abbiamo lo specifico proprio la cura dei bonsai, e quindi speriamo sia una cosa interessante per tutti, anche perché è una cosa, non è soltanto cura del verde, no? È anche cura di un pensiero, cura, e questo è importante. Noi ce l'abbiamo come slogan, palestra per la mente, come Uplea, quindi siamo proprio, ci teniamo a mantenere attiva proprio l'invecchiamento delle persone, perché comunque ha una ricaduta nella società e nella comunità importante, ecco, è sicuramente positiva. Poi abbiamo un altro corso che quest'anno è nuovo davvero, Voci di donne dalle pergamene di Sant'Angelo Magno, ed è una cosa interessantissima perché è proprio una ricerca che studia una documentazione medievale del monastero del femminile, proprio di Sant'Angelo Magno. Quindi è un corso che durerà un paio di mesi, tre diverse lezioni, e ci sarà proprio questo approfondimento e questo studio di queste pergamene. Ed è una cosa davvero, davvero interessante. È una proposta che facciamo quest'anno noi per la prima volta. Questo si terrà, questo corso, alla fine di Stato.
1: E andiamo adesso in Riviera a parlare con la presidente dell'UTES, Diana Lanciotti Zopoletti. L'UTES, che esiste dal 1988, cosa offre ai suoi iscritti e anche a chi vorrà per la prima volta rivolgersi a voi?
4: Beh sì, lei sa che noi di corsi ne abbiamo 100, oltre di 130 corsi, per cui c'è da spaziare. Diciamo che noi siamo sempre alla ricerca di nuovi corsi interessanti, ma ormai li abbiamo tutti quanti. Siamo ora sull'intelligenza artificiale, che è il nostro punto in questo momento di partenza, di andare avanti, e quindi tutto sul Excel, sull'informatica, diciamo, ecco. Ovviamente la cultura, che è il nostro fiore all'occhiello, perché siamo nati con la cultura e continuiamo ad andare avanti con la cultura. Poi abbiamo tutto, la cucina, la musica, le arti applicate, e abbiamo anche corsi di espressività, abbiamo musica, abbiamo, e poi cosa importante, i viaggi. Abbiamo i viaggi che li facciamo sistematicamente, quasi 2-3 al mese, e sono culturali e non, quindi si gira, si viaggia, si gode, stare insieme è il nostro punto, sempre il punto forte per noi. È importante, importantissimo l'aggregazione, stare insieme, far sì che le persone trovino modo di trascorrere insieme, non annoiarsi e allo stesso tempo vedere cose nuove.
1: Anche nel caso dell'UTES, a frequentare i corsi proposti non sono più solo gli anziani, anzi, come ci spiega ancora la Presidente.
4: No, non è più la terza età, ma è tempo libero, quindi abbiamo una grande massa, abbiamo solo in ginnastica, abbiamo quasi 1000 iscritti alla ginnastica, sono tutti giovani, ma anche qui in corsi, diciamo, adesso abbiamo l'inglese, abbiamo tutte le lingue cinese, abbiamo anche messo il greco, per esempio, ma sono giovani, per tutte le età, magari quelli che lavorano e che non hanno tempo di frequentare la scuola possono venire qui alla sera verso le 7, le 8, anche i corsi di lingue, e possono fare di tutto.
1: Questo è dunque lo spirito che anima le università della terza età e del tempo libero del nostro territorio. Tutte le informazioni sui corsi sono sui siti dell'UTEAP, dell'UPLEA e dell'UTES. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

sole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Francia, prima tappa a Parigi, appena concluso il primo discorso pubblico alle autorità, diplomatici e società civile, nel pomeriggio sarà all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. Assemblea delle Nazioni Unite, il premier israeliano Netanyahu riparte subito dopo il suo discorso per Israele, freddezza e dissenso alle sue parole dentro e fuori il Palazzo di Vetro. Guerra USA-Iran, Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. In apertura ci colleghiamo subito con l'inviato Paolo Fucili, che segue il viaggio di Papa Leone in Francia iniziato oggi. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno da Parigi, la Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo, il palazzo del presidente, dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio, ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
1: E potete seguire nel pomeriggio gli appuntamenti a Parigi di Papa Leone, vi ricordo, su TV 2000, il canale 28 del digitale terrestre, in diretta sull'app Play 2000. Andiamo avanti con il radiogiornale. Il primo ministro israeliano Netanyahu è ripartito subito dopo il suo discorso ieri all'Assemblea Generale dell'ONU. È stato accolto da freddezza e dissenso fuori e dentro il Palazzo di Vetro. Chiara Placenti.
3: Numerosi rappresentanti alle Nazioni Unite in segno di protesta contro Netanyahu hanno abbandonato l'aula durante il discorso del premier israeliano, addirittura alcuni diplomatici hanno intonato cori pro-Palestina. Nel suo intervento, ad eccezione dei ringraziamenti a Trump, il leader di Tel Aviv non ha risparmiato critiche e accuse nei confronti di chi non appoggia la sua linea da Gaza all'Iran. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato. Se non avessimo attaccato l'Iran saremmo tutti morti, definendo poi le accuse di genocidio contro Israele la più grande bugia del secolo. Nella mirino soprattutto, accusate con diverse sfumature di antisemitismo, Londra, Parigi, Ankara, Doha, ma anche il sindaco di New York, Mamdani, definito un antisemita amico di Hamas. Ma le proteste contro Netanyahu si sono materializzate anche fuori dal Palazzo di Vetro, con manifestazioni e arresti pure eccellenti. In manette finita anche l'attrice Susan Sarandon. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran, perché Teheran, attraverso il ministro degli esteri Araghchi, ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per chiudere le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare nuovi colloqui sul nucleare. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
4: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora però nessuna svolta. I colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora veniamo all'Ucraina, perché il presidente statunitense Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione dei missili Patriot per la difesa del paese. Elena Seno.
5: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo, nel mirino una raffineria a 1500 km dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev, lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta, non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: La politica, opposizione all'attacco sul decreto scuola varato ieri dal Consiglio dei Ministri che pone un tetto agli studenti stranieri nelle classi. In diretta Augusto Cantelmi.
6: Eccoci Franco, buongiorno. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori. Gli istituti tecnici si chiameranno licei, in sintesi il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre è previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano, confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: Dopo la morte di Andrea Moretti, operaio ventenne precipitato nel vuoto mentre lavorava al Colosseo, 7 le persone indagate. Lucia Ascione.
7: Un atto dovuto in vista dell'autopsia di Andrea Moretti che lunedì verrà assegnata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Così si spiega la decisione della Procura di Roma di indagare 7 persone per omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per la morte dell'operaio precipitato al suolo al Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Intanto sono diverse le piste battute dalla PM titolare dell'inchiesta, dall'errore umano a possibili falle nel sistema di tutela del giovane, ricordiamo specialmente in edilizia acrobatica, fino alla scarsa visibilità dell'area, più volte denunciata sia dai custodi dell'anfiteatro Flavio che dal personale impegnato proprio nella realizzazione della nuova illuminazione. Il Colosseo resta chiuso anche oggi, dovrebbe essere nuovamente accessibile domani, ma il ministro della Cultura Giuli ha dichiarato di volersi accertare delle condizioni psicologiche dei dipendenti prima di dare il consenso alla riapertura. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di una guerra dimenticata. Quella in Etiopia, intensi combattimenti hanno visto contrapposte nella notte le forze federali etiopi e le truppe delle autorità ribelli del Tigray. Maurizio Dischino.
8: Ci sono stati violenti combattimenti durante la notte, ha dichiarato una fonte riferendo sugli scontri ad Abala, nella regione di Afar, a nord dell'Etiopia. Da martedì si è intensificato il conflitto tra esercito del governo federale e separatisti del Fronte Popolare per la Liberazione del Tigray, prima nella regione del Tigray e poi in altre regioni nel nord dell'Etiopia. Entrambe le parti in conflitto hanno denunciato di aver reagito ad attacchi subiti. Domenica scorsa 7 gruppi tra separatisti e opposizioni hanno annunciato la formazione dell'Alleanza delle Forze Popolari Etiopi per la sopravvivenza, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare il governo del primo ministro Abiy Ahmed, la stessa persona a cui è stato assegnato il Nobel per la pace nel 2019, la stessa persona che nel 2020 ha innescato una guerra per reprimere le richieste di autonomia e di secessione dei tigrini. 600.000 le persone uccise durante quel conflitto terminato nel 2022. Maurizio Dischino, linea allo studio. Radio.
1: Chiudiamo con il calcio. Stasera la prima partita di Nation League per gli azzurri guidati da Mancini contro il Belgio all'Olimpico. Quattro le partite che attendono la nazionale, appunto stasera il Belgio, poi il doppio impegno con la Turchia, infine la Francia. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada alla regia, un augurio di buona giornata.
9: Questa è Radio Ascoli.
10: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una notizia di viabilità, infatti riapre il cantiere dopo la sospensione estiva nella galleria sulla 14 tra Pedaso e Grotta a Mare. I lavori saranno dedicati al rivestimento della calotta, per la cui realizzazione sarà utilizzata una strumentazione innovativa che dovrebbe limitare l'impatto sulla viabilità. Sarà infatti usata una struttura metallica che consentirà di non interrompere il traffico. I lavori ripartiranno lunedì notte. Intanto ieri si è svolta presso la prefettura una seduta del Comitato Operativo Viabilità presieduta dal prefetto Giovanna Longhi, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche inerenti le cantierizzazioni sull'autostrada e sull'Adriatica. La seduta si è svolta in collegamento con il Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Fermo. Si è parlato non solo dei lavori riguardanti la Galleria Vinci, che si svolgeranno appunto tra la fine di settembre e la fine di maggio, ma anche ulteriori lavori sul ponte Nina dell'Adriatica e località Tre Camini di Campofilone. Prefetti e sindaci dei comuni interessati hanno chiesto ad ANAS di verificare la possibilità di differire i lavori al termine degli interventi di autostrade al fine di evitare disagi particolarmente gravi per l'utenza. Se ne riparlerà in un nuovo incontro convocato per il 2 ottobre. E andiamo avanti, passiamo alla cronaca. Sconta un DASPO di un anno, torna allo stadio e ne rimedia subito un altro di 2 anni. Protagonista un 40enne ascolano che nel corso della gara Ascoli Potenza si trova a Val del Duca e ha lanciato una torcia dalla curva nord. All'uomo era stato imposto un DASPO il 7 agosto 2025, aveva finito di scontarlo quando il 7 agosto si era recato alla gara di Coppa Italia. È stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza e ora non potrà partecipare a nessuna partita di calcio nei prossimi 24 mesi. Lutto per il mondo del giornalismo, tutta la Riviera ma tutto il Piceno piange la scomparsa del giornalista Pasquale Bergamaschi, collaboratore di lunga data del Resto del Carlino e volto di moltissime emittenti del territorio. Fu anche voce delle prime radio libere nate a San Benedetto. Nel 2024 aveva ricevuto dall'amministrazione comunale il Gran Pavese rosso-blu. Per lui tanti messaggi di cordoglio, a ricordarlo anche la giunta comunale e il sindaco Nicola Mozzoni. E cambiamo decisamente argomento: nuove tecnologie, benessere, linguaggi contemporanei, tanti corsi proposti dalle università della terza età e del tempo libero del Piceno, che hanno riaperto le iscrizioni per l'anno accademico 2026-2027, rivolgendosi ad un'utenza sempre più variegata. Ai nostri microfoni, nel corso delle realtà locali di oggi, il presidente dell'UTEAP Mario Tosti Guerra e le presidenti di UPLEA e UTES Manuela Di Giovanni e Diana Lanciotti Zoboletti. Realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, il calcio. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è tenuta la prima conferenza di Andrea Oliveri, arrivato dall'Atalanta a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. Andrea Oliveri si è presentato al pubblico bianconero, ascoltiamolo.
2: Io mi sono inserito benissimo anche grazie all'aiuto del mister, perché appunto è un gruppo già collaudato dall'anno scorso e di conseguenza per noi nuovi è stato veramente facile inserirsi, e anche sotto l'aspetto del gioco comunque per me personalmente è stato molto facile, perché è un gioco a cui sono abituato. Fisicamente no, sto benissimo, non ho problemi di nessun tipo. Già da un po' di settimane che inizio a stare bene, sicuramente questa sosta farà in modo che starò al 110%.
1: Giorni difficili per la Samb, con i tifosi che aspettano notizie sia sulla società sia sullo staff, ma intanto la squadra si prepara sperando in un riscatto al match di domani sera, appuntamento alle 20:30 a Riviera delle Palme. La gara è contro il Campobasso. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Questa è Radio Ascoli. Okay.

0: Radio Ascoli.
1: Stasera maledetta se.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Francia, il paese resti artefice di pace e multilateralismo, così il pontefice nell'incontro con l'autorità e diplomatici e la società civile all'Eliseo. Fra poco la visita alla sede dell'UNESCO a Parigi. Sentiamo Paolo Fucili.
4: La Francia in festa per l'arrivo di Papa Leone, atterrato alle 10 di stamattina proveniente da Roma, cerimonia solenne di benvenuto all'aeroporto con esecuzione degli inni nazionali, c'era il presidente Macron e poi trasferimento all'Eliseo dove il Papa e il presidente hanno avuto un lungo colloquio ben oltre ai tempi programmati, poi il discorso alle autorità civili francesi con parole ammirate per la Francia che ha contribuito a forgiare l'intelligenza dei popoli, una conquista della Francia, dice Leone, per il mondo e il riconoscimento dei diritti insiti nella natura umana. Ma la tutela del diritto alla vita, aggiunge Leone, costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. Altro tema del lungo discorso del Papa alle autorità che si è concluso da poco, il flagello della guerra. Mai rassegnarsi alla prospettiva della guerra inevitabile. La vocazione della Francia, richiamata da Papa Leone, è quella di essere instancabile artefice di pace e multilateralismo. Da Parigi è tutto.
3: In Ucraina continuano i raid incrociati, un 14enne morto a Kiev, colpito una raffineria russa a Perma, oltre 1000 chilometri dal confine. Trump autorizzerà l'Ucraina a produrre sistemi avanzati di difesa antimissili Patriot, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky da New York. Gli Stati Uniti hanno proposto di tenere negli Emirati Arabi Uniti una riunione trilaterale a livello tecnico con l'Ucraina e la Russia per discutere degli sforzi per mettere fine alla guerra, lo ha sottolineato il presidente Zelensky sui social. La guerra in Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente i colloqui sul programma nucleare del paese. La notizia riportata dal New York Times, Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea dell'ONU. A Lucca sono in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio di una palazzina di 3 piani nel quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 67 e 65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca, Versili e Pisa, 3 in codice verde. Perquisizioni in diverse città nei confronti di 17 persone, fra cui 14 minori accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. I giovani coinvolti pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponevano anche tecniche per azionare o costruire ordigni. Sequestrati coltelli e armi bianche, inoltre venivano simulati dei giochi online con l'omicidio di persone appartenenti a minoranze etniche. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Nuove tecnologie, benessere, linguaggi contemporanei, le università del tempo libero e della terza età si rinnovano ogni anno e si rivolgono a un pubblico sempre più vasto anche nel nostro territorio. Ve ne parliamo oggi nelle realtà locali. In studio con voi Stefania Mistichelli. Vi vogliamo appunto raccontare quali sono le novità che le università del tempo libero e della terza età del nostro territorio hanno in serbo per gli iscritti e per chi per la prima volta quest'anno vorrà frequentare i corsi proposti da queste realtà che insistono sul nostro territorio da molti anni, a partire dall'UTEAP che quest'anno apre il suo 41esimo anno accademico. Siamo in collegamento con il presidente Mario Tosti Guerra, al quale appunto chiediamo quali sono i corsi più collaudati, più frequentati e anche se ci sono delle novità.
2: Intanto buongiorno, grazie per l'ospitalità che mi avete dato. Dicevo, il 41esimo anno sì, dell'UTEAP, che è l'acronimo di Università della Terza Età e del Tempo Libero di Ascoli Piceno e Pagliare del Tronto, perché abbiamo anche la sede a Pagliare del Tronto. I corsi, io ogni anno, a dire la verità, cerco sempre di introdurre qualche corso nuovo. E chiaramente il corso poi parte se ci sono le adesioni dei partecipanti. Comunque, diciamo, orientativamente i corsi che noi facciamo quest'anno sono i soliti corsi di lingua straniera, dall'inglese, francese, spagnolo. Abbiamo corsi pratici come ceramica, pittura, ricamo, e i corsi di attività motoria in generale, che vanno dalla ginnastica dolce, pilates, yoga, posturale e quant'altro. Diciamo poi altri corsi di informatica. Insomma, c'è una varietà di corsi. Io quest'anno sto cercando di introdurre dei corsi nuovi, che sono teatro, cinema, un corso sui bonsai, e vediamo insomma se riusciamo a portarli avanti. La cosa significativa che mi fa piacere vorrei sottolineare è la partecipazione degli iscritti. Io, quando sono entrato in questa associazione e poi sono stato eletto successivamente presidente, diciamo, ho preso l'associazione che usciva come tante altre dal Covid, quindi il numero degli iscritti si è ridotto a circa 300 persone. Lo scorso anno le ho portate a 800 quasi, compresa Pagliare. Spero quest'anno di superare il numero degli iscritti, tant'è vero che abbiamo aperto le iscrizioni il 21 settembre e già dal 21 abbiamo un numero abbastanza elevato di iscritti, e una gran parte sono nuovi iscritti, cosiddetti new entry. Questo mi fa piacere, perché vuol dire che diciamo, la politica che ho iniziato a portare avanti di rinnovamento nella nostra associazione forse qualcosa avrà fatto, insomma, quindi i frutti si faranno vedere quanto prima. Altri corsi, niente, sono in via di studio e piano piano cerchiamo di portarli avanti. Chiaramente il discorso molto importante e anche un po', diciamo, difficile, quello di evitare le sovrapposizioni e quindi cercare di collocare i vari corsi in determinate maniere. Insomma, cerchiamo di fare del nostro meglio.
1: Certo, a proposito di iscritti, appunto il numero cresce. Chi sono le persone che si rivolgono a voi per frequentare questi corsi? Non sono più gli anziani solamente, immagino.
2: No, infatti guarda, qui devo stendere un velo pietoso e cercare di chiarire un pochettino la questione. La nostra associazione, che è nata nell'85, quindi 41 anni fa apposta proprio, è nata sulla scia delle università della terza età che esistevano già, e quindi noi adesso abbiamo questo, nel nostro nome c'è scritto terza età. La terza età, non so perché, io da quando sono entrato non ho fatto altro che constatare che è come la gente si impaurisce quando sente terza età. In realtà è come se fosse una malattia infettiva, come dico sempre io, ma la realtà non è questa. La nostra, quando è nata, la nostra associazione è nata in un periodo diverso, dove 50 anni, 60 anni uscendo dal lavoro, le persone non sapevano cosa fare, erano un po', diciamo, con lo spirito un po' a terra. Quindi il motivo che ha portato a far nascere questa associazione di volontariato, non a scopo di lucro, e a partitica tra l'altro, era quello di cercare di non solo far mantenere la mente libera e sempre in maniera presente alle persone, ma anche per dare una possibilità di socializzare, insomma, di continuare. Oggi il modo di vivere è diverso, perché il cinquantenne, sessantenne, settantenne, ottantenne e anche qualche novantenne che abbiamo in sede impostano la loro vita diversamente, no? Si è più attivi, si è più interessati, si è più partecipi. Le persone che fanno parte della nostra associazione sono over 60, abbiamo qualche ottantenne, qualche novantenne, però diciamo io sto cercando di bypassare questo discorso anagrafico, diciamo, e dare una impronta diversa, e quindi creando dei corsi ad hoc in orari particolari, dando così la possibilità a chi è ancora nel mondo del lavoro di poter partecipare ai nostri corsi, quindi corsi che soprattutto per esempio Pilates lo facciamo nel tardo pomeriggio dopo le 5:30, insomma, quindi dare questa possibilità. Le persone che partecipano quindi sono adesso anche parecchie persone giovani, insomma.
1: La trasversalità dell'utenza è qualcosa che caratterizza anche l'Uplea, che quest'anno compie 20 anni, come ci spiega la presidente Emanuela Di Giovanni, ascoltiamola.
3: Sono un po' tutti, davvero. La frequenza non è sempre standard, cioè non è che un corso ha un numero di iscritti uguale nel tempo, negli anni. Insomma, varia anche perché noi dobbiamo variare le sedi, perché purtroppo non abbiamo una sede tutta nostra. Da una parte ci fa piacere perché siamo più vicini alle persone in questo modo, capito? Perché siamo sparsi nel territorio, però da un'altra non sempre riusciamo ad accogliere alcune persone che non ce la fanno magari ad attraversare la città oppure a spostarsi, e questo ci manca, però fa parte pure di quello che appartiene all'Uplea. Ecco, siamo itineranti ancora, purtroppo festeggiamo 20 anni quest'anno di attività e di impegno e di passione, ma ancora non abbiamo una sede. Comunque, di corsi ce ne sono tanti, frequentati abbastanza, davvero, chi più chi meno. Quello, diciamo, che mantiene un target più nel tempo uguale è l'archeologia, anche racconto le mie fiabe, che è bellissimo perché è frequentato da nonni e nipoti, molto sul corso di smartphone, di lingua inglese anche, abbiamo anche ambiente e territorio. Un altro, per esempio, che parte anche subito è la costruzione dei presepi, è veramente molto, è ginnastica, noi facciamo sempre il pieno, anzi abbiamo grossi problemi perché vorremmo uno spazio più grande per accogliere più persone, ma non possiamo, e lì la frequenza è continua e sempre tantissima.
1: Questi, presidenti, sono i cavalli di battaglia, ma ci sono anche delle novità quest'anno.
3: Sì, noi come Uplea abbiamo sempre tanti corsi, però quest'anno due in particolare sono nuovi. Il corso di bonsai che facciamo sulla cura del verde, fino all'anno scorso è stata la cura del verde, quindi in generale quest'anno abbiamo lo specifico proprio la cura dei bonsai, e quindi speriamo sia una cosa interessante per tutti, anche perché è una cosa, non è soltanto cura del verde, no? È anche cura di un pensiero, cura, e questo è importante. Noi ce l'abbiamo come slogan, palestra per la mente, come Uplea. Quindi siamo proprio, ci teniamo a mantenere attiva proprio l'invecchiamento delle persone, perché comunque ha una ricaduta nella società e nella comunità importante, ecco, è sicuramente positiva. Poi abbiamo un altro corso che quest'anno è nuovo davvero, Voci di donne dalle pergamene di Sant'Angelo Magno, ed è una cosa interessantissima perché è proprio una ricerca che studia una documentazione medievale del monastero del femminile, proprio di Sant'Angelo Magno. Quindi è un corso che durerà un paio di mesi, tre diverse lezioni, e ci sarà proprio questo approfondimento e questo studio di queste pergamene. Ed è una cosa davvero davvero interessante, è una proposta che facciamo quest'anno noi per la prima volta. Questo si terrà, questo corso, alla fine di Stato.
1: E andiamo adesso in Riviera a parlare con la presidente dell'UTES, Diana Lanciotti Zopoletti, l'UTES che esiste dal 1988, cosa offre ai suoi iscritti e anche a chi vorrà per la prima volta rivolgersi a voi?
4: Beh sì, lei sa che noi i corsi ne abbiamo 100, oltre di 130 corsi, per cui c'è da spaziare. Diciamo che noi siamo sempre alla ricerca di nuovi corsi interessanti, ma ormai li abbiamo tutti quanti. Siamo ora sull'intelligenza artificiale, che è il nostro punto in questo momento di partenza, di andare avanti, e quindi tutto sul Excel, sull'informatica, diciamo, ecco. Ovviamente la cultura, che è il nostro fiore all'occhiello, perché siamo nati con la cultura e continuiamo ad andare avanti con la cultura. Poi abbiamo tutto, la cucina, la musica, le arti applicate, e abbiamo anche corsi di espressività, abbiamo musica, abbiamo, e poi cosa importante, i viaggi. Abbiamo i viaggi che li facciamo sistematicamente, quasi 2-3 al mese, e sono culturali e non, quindi si gira, si viaggia, si gode, o stare insieme è il nostro punto, sempre il punto forte per noi, è importante, importantissimo l'aggregazione, stare insieme, far sì che le persone trovino modo di trascorrere insieme, non annoiarsi e allo stesso tempo vedere cose nuove.
1: Anche nel caso dell'UTES, a frequentare i corsi proposti non sono più solo gli anziani, anzi, come ci spiega ancora la Presidente.
4: No, non è più la terza età, ma è tempo libero, quindi abbiamo una grande massa, abbiamo solo in ginnasia, abbiamo quasi 1000 iscritti alla ginnasia, sono tutti giovani, ma anche qui in corsi, per esempio, adesso abbiamo l'inglese, abbiamo tutte le lingue cinese, abbiamo anche messo il greco, per esempio, ma sono giovani, per tutte le età, magari quelli che lavorano e che non hanno tempo di frequentare la scuola possono venire qui alla sera verso le 7, le 8, anche i corsi di lingue, e possono fare di tutto.
1: Questo è dunque lo spirito che anima le università della terza età e del tempo libero del nostro territorio. Tutte le informazioni sui corsi sono sui siti dell'UTEAP, dell'UPLEA e dell'UTES. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.
5: Sei così bambino, ed io così maturo, che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato questa mattina in Francia per il suo viaggio apostolico. La guerra non è inevitabile. La Francia promuova il dialogo e la diplomazia, così il pontefice nel suo discorso all'Eliseo davanti autorità e corpo diplomatico. Fra qualche istante la visita all'UNESCO a Parigi, poi la celebrazione con i vescovi e i sacerdoti a Notre Dame e questa sera la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. In Ucraina massicci attacchi nella notte a Kiev, 3 le vittime in un raid diurno di droni russi sempre sulla capitale che ha colpito un edificio con uffici. Trump ha deciso di concedere le licenze per la produzione di missili Patriot per la difesa, lo annuncia Zelensky.
2: Quasi 300 droni russi nella notte sull'Ucraina, uno ha colpito un edificio a Kiev, un ragazzo di 14 anni ha perso la vita, attacchi anche alle infrastrutture energetiche con 6 regioni che registrano blackout. Mosca riferisce invece di una vittima e 12 feriti per droni ucraini sul territorio russo, nel mirino una raffineria a 1500 chilometri dal confine. Intanto, dopo una serie di ripensamenti, Trump ha deciso di concedere la licenza per i Patriot a Kiev, lo ha comunicato a Zelensky nel loro ultimo incontro, come riferito dallo stesso presidente ucraino. E c'è attenzione poi sull'allerta rilanciata dal quotidiano Il Mondo, secondo cui la CIA ha raccolto informazioni su piani di escalation del Cremlino e le ha condivise con diversi governi europei. Secondo questi piani Mosca starebbe preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta rivolti ai paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e Italia. Il ministro della difesa Crosetto ha però smentito l'allerta, non trova conferma, ha detto non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Elena Seno, linea allo studio.
1: Aumentare la produzione di carburanti per mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia è l'obiettivo del governo, che chiede il contributo degli operatori delle raffinerie convocati dai ministri delle imprese Urso e della transizione energetica Pichetto Frattin per l'8 di ottobre. L'obiettivo, si legge in una nota, è valutare come le raffinerie nazionali possano aumentare la produzione dei principali prodotti per mitigare gli effetti dello scenario internazionale sull'approvvigionamento del paese. A Lucca in corso le indagini per chiarire le cause che hanno provocato l'incendio in una palazzina di 3 piani nella quale hanno perso la vita 2 persone, un uomo e una donna di 63-65 anni, 13 feriti fra cui dei bambini, portato in salvo un neonato, 9 persone sono ricoverate in codice giallo negli ospedali di Lucca. Orrore a Torino, un cadavere è stato trovato a pezzi nella notte nei sacchi neri del bagno di un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna. L'uomo ucciso in via di identificazione non risulta residente nell'appartamento in cui è stato trovato il cadavere. La polizia ha fermato 2 giovani e sta ascoltando una serie di persone per ricostruire l'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Questa

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una notizia di viabilità, infatti riapre il cantiere dopo la sospensione estiva nella galleria sulla 14 tra Pedaso e Grotta a Mare. I lavori saranno dedicati al rivestimento della calotta, per la cui realizzazione sarà utilizzata una strumentazione innovativa che dovrebbe limitare l'impatto sulla viabilità. Sarà infatti usata una struttura metallica che consentirà di non interrompere il traffico. I lavori ripartiranno lunedì notte. Intanto ieri si è svolta presso la prefettura una seduta del Comitato Operativo Viabilità presieduta dal prefetto Giovanna Longhi, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche inerenti le cantierizzazioni sull'autostrada e sull'Adriatica. La seduta si è svolta in collegamento con il Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Fermo. Si è parlato non solo dei lavori riguardanti la Galleria Vinci, che si svolgeranno appunto tra la fine di settembre e la fine di maggio, ma anche ulteriori lavori sul ponte Nina dell'Adriatica e località Tre Camini di Campofilone. Prefetti e sindaci dei comuni interessati hanno chiesto ad ANAS di verificare la possibilità di differire i lavori al termine degli interventi di autostrade al fine di evitare disagi particolarmente gravi per l'utenza. Se ne riparlerà in un nuovo incontro convocato per il 2 ottobre. E andiamo avanti, passiamo alla cronaca. Sconta un DASPO di un anno, torna allo stadio e ne rimedia subito un altro di 2 anni. Protagonista un 40enne ascolano che nel corso della gara Ascoli Potenza si trovava al Del Duca e ha lanciato una torcia dalla curva nord. All'uomo era stato imposto un DASPO il 7 agosto 2025, aveva finito di scontarlo quando il 7 agosto si era recato alla gara di Coppa Italia. È stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza e ora non potrà partecipare a nessuna partita di calcio nei prossimi 24 mesi. Lutto per il mondo del giornalismo, tutta la Riviera ma tutto il Piceno piange la scomparsa del giornalista Pasquale Bergamaschi, collaboratore di lunga data del Resto del Carlino e volto di moltissime emittenti del territorio. Fu anche voce delle prime radio libere nate a San Benedetto. Nel 2024 aveva ricevuto dall'amministrazione comunale il Gran Pavese rosso-blu. Per lui tanti messaggi di cordoglio, a ricordarlo anche la giunta comunale e il sindaco Nicola Mozzoni. E cambiamo decisamente argomento: nuove tecnologie, benessere, linguaggi contemporanei, tanti corsi proposti dalle università della terza età e del tempo libero del Piceno che hanno riaperto le iscrizioni per l'anno accademico 2026-2027, rivolgendosi ad un'utenza sempre più variegata. Ai nostri microfoni, nel corso delle realtà locali di oggi, il presidente dell'UTEAP Mario Tosti Guerra e le presidenti di UPLEA e UTES Manuela Di Giovanni e Diana Lanciotti Zoboletti. Realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, il calcio. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è tenuta la prima conferenza di Andrea Oliveri, arrivato dall'Atalanta a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. Andrea Oliveri si è presentato al pubblico bianconero, ascoltiamolo.
2: Io mi sono inserito benissimo anche grazie all'aiuto del mister, perché appunto è un gruppo già collaudato dall'anno scorso e di conseguenza per noi nuovi è stato veramente facile inserirsi, e anche sotto l'aspetto del gioco comunque per me personalmente è stato molto facile, perché è un gioco a cui sono abituato. Fisicamente no, sto benissimo, non ho problemi di nessun tipo. Già da un po' di settimane che inizio a stare bene, sicuramente questa sosta farà in modo che starò al 110%.
1: Giorni difficili per la Samb, con i tifosi che aspettano notizie sia sulla società sia sullo staff, ma intanto la squadra si prepara sperando in un riscatto al match di domani sera, appuntamento alle 20:30 a Riviera delle Palme. La gara è contro il Campobasso. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: I certainly was in the right.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia per il suo viaggio apostolico. Costruire insieme un mondo giusto è il fondamento stesso della cooperazione internazionale. Le nostre esperienze, abilità e competenze sono volte a edificare uno spazio accogliente verso tutti e fecondo per ciascuno, affinché ogni popolo possa crescere nella pace. Così il Papa nel suo discorso all'UNESCO a Parigi. Questa mattina l'incontro con le autorità e i diplomatici all'Eliseo. Il pontefice andrà poi a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri con i vescovi e i sacerdoti e questa sera la veglia con i giovani nello Stade de France. In Ucraina si aggrava il bilancio dei raid notturni della Russia su Kiev. Sono 5 le vittime, fra cui un adolescente di 14 anni. Un attacco di droni contro un edificio per ufficio avvenuto in pieno giorno ha causato almeno 4 morti e 7 feriti, mentre questa mattina un altro drone ha colpito un edificio residenziale uccidendo un ragazzo di 14 anni. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran propone a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare colloqui sul nucleare.
2: Una settimana per fermare la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e tornare a negoziare sul nucleare è la proposta che l'Iran ha fatto arrivare agli Stati Uniti per provare a riaprire il dialogo. Il piano prevede 7 giorni di tregua su tutti i fronti, compreso il Libano. In cambio, Washington dovrebbe sbloccare oltre 12 miliardi di dollari di fondi iraniani, alleggerire le sanzioni sul petrolio e revocare il blocco navale. Solo allora Hormuz verrebbe riaperto e ripartirebbero i colloqui sul nucleare. Per ora, però, nessuna svolta. I colloqui diretti tra Stati Uniti ed Iran a New York non hanno prodotto risultati concreti. Teheran continua a chiedere una soluzione diplomatica, ma alza anche i toni. Il presidente Pezeshkian avverte che i paesi europei che hanno sostenuto le operazioni americane contro l'Iran dovranno affrontarne le conseguenze. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Colosseo resta chiuso fino a sabato dopo la morte dell'operaio di 22 anni, 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista per lunedì. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. E poco fa la notizia di un nuovo incidente grave sul lavoro a Roma. Un operaio di 64 anni ricoverato in prognosi riservata per una grave emorragia cerebrale dopo essere caduto da una scala. L'uomo, originario del Bangladesh, stava tinteggiando i locali di un negozio in ristrutturazione in via Prenestina. Sul caso è stato avviato un fascicolo. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa in Francia: la vita è un dono, non merce, la guerra la più terribile opera umana. Lo ha detto il Papa all'UNESCO a Parigi, seconda tappa nella capitale francese dopo l'incontro questa mattina all'Eliseo con le autorità e i diplomatici. A Notre Dame il Papa sta per iniziare la preghiera dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose. Questa sera la veglia con i giovani allo Stade de France. In Ucraina, cinque le vittime negli attacchi diurni della Russia sulla capitale Kiev. Mosca sta monitorando con attenzione quali paesi

0: paesi intendono fornire o abbiano già fornito all'Ucraina licenze per la produzione di armi, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Pieskov, interpellato in merito alla dichiarazione del presidente ucraino Zelensky, secondo cui Trump gli avrebbe promesso di concedere la licenza per la produzione di missili da difesa Patriot. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua e la riapertura di Hormuz.
1: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Incendio in una palazzina a Lucca, 2 morti e 13 feriti, fra cui bambini. Le vittime sono un 65enne e una 73enne. Dai primi riscontri il rogo potrebbe essere stato provocato da un mozzicone di sigaretta. E secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, le fiamme si sarebbero sprigionate proprio dall'appartamento al pian terreno dove abitavano le due vittime. L'ENI ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, lo scrive l'ENI in un comunicato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo da una notizia di viabilità, infatti riapre il cantiere dopo la sospensione estiva nella galleria sulla 14 tra Pedaso e Grotta a Mare. I lavori saranno dedicati al rivestimento della calotta, per la cui realizzazione sarà utilizzata una strumentazione innovativa che dovrebbe limitare l'impatto sulla viabilità. Sarà infatti usata una struttura metallica che consentirà di non interrompere il traffico. I lavori ripartiranno lunedì notte. Intanto ieri si è svolta presso la prefettura una seduta del Comitato Operativo Viabilità presieduta dal prefetto Giovanna Longhi, nel corso della quale sono state affrontate le problematiche inerenti le cantierizzazioni sull'autostrada e sull'Adriatica. La seduta si è svolta in collegamento con il Comitato Operativo Viabilità della Prefettura di Fermo. Si è parlato non solo dei lavori riguardanti la Galleria Vinci, che si svolgeranno appunto tra la fine di settembre e la fine di maggio, ma anche ulteriori lavori sul ponte Nina dell'Adriatica e località Tre Camini di Campofilone. Prefetti e sindaci dei comuni interessati hanno chiesto ad ANAS di verificare la possibilità di differire i lavori al termine degli interventi di autostrade al fine di evitare disagi particolarmente gravi per l'utenza. Se ne riparlerà in un nuovo incontro convocato per il 2 ottobre. E andiamo avanti, passiamo alla cronaca. Sconta un DASPO di un anno, torna allo stadio e ne rimedia subito un altro di 2 anni. Protagonista un 40enne ascolano che nel corso della gara Ascoli Potenza si trova a Val del Duca e ha lanciato una torcia dalla curva nord. All'uomo era stato imposto un DASPO il 7 agosto 2025, aveva finito di scontarlo quando il 7 agosto si era recato alla gara di Coppa Italia. È stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza e ora non potrà partecipare a nessuna partita di calcio nei prossimi 24 mesi. Lutto per il mondo del giornalismo, tutta la Riviera ma tutto il Piceno piange la scomparsa del giornalista Pasquale Bergamaschi, collaboratore di lunga data del Resto del Carlino e volto di moltissime emittenti del territorio. Fu anche voce delle prime radio libere nate a San Benedetto. Nel 2024 aveva ricevuto dall'amministrazione comunale il Gran Pavese rosso-blu. Per lui tanti messaggi di cordoglio, a ricordarlo anche la giunta comunale e il sindaco Nicola Mozzoni. E cambiamo decisamente argomento: nuove tecnologie, benessere, linguaggi contemporanei, tanti corsi proposti dalle università della terza età e del tempo libero del Piceno che hanno riaperto le iscrizioni per l'anno accademico 2026-2027, rivolgendosi ad un'utenza sempre più variegata. Ai nostri microfoni, nel corso delle realtà locali di oggi, il presidente dell'UTEAP Mario Tosti Guerra e le presidenti di UPLEA e UTES Manuela Di Giovanni e Diana Lanciotti Zoboletti. Realtà locali in onda sulle nostre frequenze, già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, il calcio. Ieri pomeriggio al Picchio Village si è tenuta la prima conferenza di Andrea Oliveri, arrivato dall'Atalanta a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto. Andrea Oliveri si è presentato al pubblico bianconero, ascoltiamolo.
2: Io mi sono inserito benissimo anche grazie all'aiuto del mister, perché appunto è un gruppo già collaudato dall'anno scorso e di conseguenza per noi nuovi è stato veramente facile inserirsi, e anche sotto l'aspetto del gioco comunque per me personalmente è stato molto facile, perché è un gioco a cui sono abituato. Fisicamente no, sto benissimo, non ho problemi di nessun tipo. Già da un po' di settimane che inizio a stare bene, sicuramente questa sosta farà in modo che starò al 110%.
1: Giorni difficili per la Samb, con i tifosi che aspettano notizie sia sulla società sia sullo staff, ma intanto la squadra si prepara sperando in un riscatto al match di domani sera, appuntamento alle 20:30 a Riviera delle Palme. La gara è contro il Campobasso. E io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli, Piceno Raccordo, Ascoli, Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: Papa Leone in Francia, la vita e dono non merce, così il pontefice nel suo discorso all'UNESCO in corso a Notre Dame, la preghiera dei Vespri questa sera, la veglia con i giovani. Ucraina, 5 morti nei raid russi che hanno colpito in giornata la capitale Kiev. Si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di tre piani a Lucca nel quale sono morte 2 persone. Presentata oggi la festa del cinema di Roma che torna dal 13 al 25 ottobre con la sua 21ª edizione. Buonasera da Antonella Mitola. Papa Leone in Francia, a Parigi, a Notre Dame, il Papa presiede la preghiera dei Vespri con i vescovi, sacerdoti e religiosi. Nel primo pomeriggio il discorso all'UNESCO e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Ficilli. Buonasera.
2: Buonasera da Notre Dame, mi trovo esattamente all'esterno della cattedrale dove all'interno c'è Leone, sta presiedendo la recita del Vespro. La cattedrale è restituita alla sua bellezza dopo il rogo devastante di 7 anni fa. Il semplice fatto di entrare ci pone di fronte adesso a una bellezza che parla al nostro cuore inquieto, lo chiama alla pace. Sono parole di Leone appena pronunciate, ricordando però anche che non dobbiamo dimenticare la finalità di ogni chiesa e di questo tempio: la preghiera e la lode a Dio, la nobile semplicità del

0: canto, della parola, del gesto liturgico possono rappresentare per molti lo squarcio, un'oasi di pace in una società iperconnessa e rumorosa. Papa Leone ha atteso in serata dalla veglia con i giovani per arrivare qui, addirittura scoperto è stato salutato, dicono le autorità, lungo la strada da 300.000 parigini in festa. Per adesso da Parigi è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E noi ci spostiamo ora in Ucraina. Almeno 5 morti e 30 feriti è il bilancio dell'ultimo attacco su Kiev da parte dell'esercito russo. Zelensky chiede supporto all'Occidente. Intanto la diplomazia prova a fare un passo avanti. Raffaella Frullone.
2: Ancora una volta Kiev fa i conti con la guerra. Secondo le autorità ucraine, nel quartiere centrale di Pechersky, un palazzo di 16 piani è stato colpito nella notte da un drone. Tra le vittime anche un ragazzo di 14 anni. In un secondo attacco, questa volta in pieno giorno, un altro drone ha centrato invece un edificio nel distretto di Solomianskij. Mosca negli ultimi mesi ha intensificato l'impiego di droni, compresi nuovi modelli a reazione che stanno mettendo sotto pressione le difese aeree ucraine. Il Cremlino ribadisce però che i civili non vengono colpiti deliberatamente, che gli obiettivi sono solo infrastrutture e siti militari. Zelensky dalla sua cerca di rafforzare proprio la difesa dei cieli, rivolgendosi ancora una volta all'Occidente. Il presidente ucraino ha annunciato di aver ricevuto da Trump il via libera alle licenze per produrre in Ucraina missili Patriot, ma i tempi saranno lunghi, potrebbe servire almeno un anno. Intanto si riapre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Il portavoce del Cremlino Peskov ha riferito che un incontro tecnico trilaterale tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a dicembre negli Emirati Arabi Uniti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E l'Iran propone agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la tregua, la riapertura di Hormuz. Successivamente verranno avviati colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. Sentiamo Federica Margaritora.
3: È il ministro degli esteri di Teheran a rivelare di aver inviato a Washington una proposta con un piano di 7 giorni per arrivare al cessate il fuoco, alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'avvio di nuovi negoziati per il nucleare iraniano. I passaggi sarebbero la cessazione di tutte le ostilità, incluse quelle in Libano, lo sblocco da parte degli Stati Uniti dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere, e poi la riapertura di Hormuz entro la conclusione del 7° giorno e la fine del blocco navale imposto da Teheran. Le condizioni sono le stesse del memorandum d'intesa siglato a giugno e poi scaduto. Gli iraniani però dicono che stavolta si vorrebbe procedere con ritmi più serrati. Secondo funzionari americani, nei giorni scorsi ci sono stati colloqui costruttivi con delegati iraniani tramite mediatori, ma Washington non avrebbe intenzione di affrettare la sigla di un accordo. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Eleni ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con la possibilità di estensione fino a fine anno, lo scrive Eleni in un comunicato. E al centro del dibattito politico anche la scuola, dopo il decreto sul tetto degli alunni stranieri varato ieri dal governo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella. Tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per genitori, gli istituti tecnici si chiameranno licei in sintesi, il decreto scuola approvato dal Consiglio dei Ministri. Il testo sarebbe stato frutto di un'intensa mediazione con il Quirinale. Nel provvedimento infatti scompare la norma che prevedeva una punizione per i genitori che non vogliono seguire corsi di italiano. Inoltre previsto per gli istituti in cui il superamento del tetto del 30% sarà inevitabile, invece dello smistamento degli alunni vengono attivati corsi di italiano. Confermato invece il divieto a partecipare alle lezioni con il volto coperto. Per le opposizioni invece le decisioni del governo di agire sulla scuola e sull'immigrazione rappresenta soltanto una strategia da campagna elettorale per frenare l'ascesa di Vannacci. Mentre arrivano le prime proteste da parte degli studenti, flash mob davanti a Montecitorio per dire no al decreto del governo, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Riapre domani il Colosseo, lo ha annunciato il ministro Giuli. Il sito era rimasto chiuso dopo la morte dell'operaio di 22 anni. 7 gli indagati per l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'autopsia prevista lunedì. All'attenzione della procura ci sono documenti relativi agli appalti e ai subappalti. L'economia sommersa non si vede, non si tasta. In Italia vale oltre il 9% del PIL e moltiplica le disuguaglianze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Il lavoro sommerso è una vera e propria economia invisibile che non si vede e non si tassa. Una voragine di 197,6 miliardi di euro, pari al prodotto interno lordo dell'Emilia-Romagna e al 9,2% del PIL del paese. I dati emergono da un'indagine Censis Confcooperative. Il sommerso sottrae ad ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro e con la stessa somma si potrebbe coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale 142 miliardi l'anno. Il sommerso italiano si compone, secondo la ricerca, di tre ingredienti: 108,2 miliardi da sottodichiarazioni di imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dichiarano al fisco meno di quanto guadagnano, 77,2 miliardi di euro da lavoro irregolare e 12,2 miliardi di euro da altre componenti, dagli affitti in nero alle mance non dichiarate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: si indaga sulle cause dell'incendio di una palazzina di tre piani a Lucca nel quale sono morte due persone. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Io sono uscito dalla finestra da solo.
7: È ancora sotto shock uno degli inquilini del palazzo di tre piani nel quartiere San Vito a Lucca, in cui ieri sera si è sprigionato un incendio che ha ucciso due persone: Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, di 73. Le fiamme sono partite intorno alle 23:30 proprio dall'appartamento al piano terra della coppia, tra via Bertini e via Corsica, e si sono estese rapidamente all'interno dell'immobile, impedendo così agli altri condomini di scappare attraverso le scale. Le famiglie si sono rifugiate sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorritori. 13 persone, fra cui tre bambini e un neonato, sono state messe in salvo dai vigili del fuoco e portate in ospedale. Una volta domato il rogo, i pompieri sono entrati nell'appartamento. La donna è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, mentre il marito era in camera da letto e, secondo quanto accertato, sarebbe morto per aver respirato fumo. Sull'origine dell'incendio, l'ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di una sigaretta lasciata accesa vicino a una bombola di ossigeno che usava uno dei due coniugi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Operazione in tutta Italia dei carabinieri della Digos: esaltavano Hitler e proponevano attentati contro moschee, sinagoghe e scuole. 14 minori perquisiti. Sentiamo David Murgia.
8: 14 minorenni e 3 adulti, 17 persone sparse in diverse città italiane, ma unite dalle stesse chat: Hitler, SS, antisemitismo, razzismo, negazione dell'olocausto e soprattutto manuali per costruire ordigni artigianali, indicazioni per renderli più letali e istruzioni sull'uso di coltelli e armi da fuoco. È l'inquietante mondo scoperto da rosse dei carabinieri della Digos, che hanno eseguito 17 perquisizioni in numerose province italiane, da Roma a Milano, da Bologna a Palermo. Le accuse vanno dalla propaganda razzista all'istigazione a delinquere, fino alla d'attività con finalità di terrorismo. Due gruppi finiti al centro dell'indagine: la chat del Nuovo Ordine Europeo e il Fronte Fascista Italiano, comunità virtuali nelle quali venivano esaltati attentatori suprematisti, condivisi video di stragi, materiale neonazista e proposte di attacchi contro moschee, sinagoghe e perfino scuole. Solo qualche giorno fa un 14enne, anche lui vicino ad ambienti digitali suprematisti, avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la propria insegnante. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un bambino di 6 anni che frequenta la seconda elementare a Trepuzzi, nel Leccese, è stato trovato a scuola con un coltello nello zainetto. A dare l'allarme è stata l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. È bastato un controllo nello zainetto per scoprire la presenza dell'arma bianca, un coltello da cucina di 13 centimetri. Subito è stata allertata la dirigenza. Dopo 3 anni ha riaperto la scuola del Patriarcato Latino a Gaza City, l'unica cristiana al momento operativa. Gli ultimi ad entrare in classe, i bambini della scuola materna. Padre Gabriel Romanelli, parroco e direttore della scuola, la definisce la realizzazione di un sogno grazie all'aiuto del Patriarcato Latino e di tantissimi donatori. Ascoltiamo Padre Romanelli.
9: Nonostante che la situazione a Gaza è gravissima, finalmente si è annoverato il sogno di riaprire ufficialmente le scuole. E dopo tanto sforzo nel rinnovamento di tutti gli spazi, di aver preso in affitto, di aver recuperato una casa, una bellissima casa di una famiglia cristiana, sono riusciti ad aprire in quella casa la scuola materna con 189 bambini, e la scuola qua nella parrocchia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola superiore, con 820 alunni. È una cosa bellissima, molto commovente vedere diversi genitori, i padri pure commossi fino alle lacrime, cristiani e musulmani, cercando di organizzare il trasporto che porti frutto per la vita eterna, che innamori ai bambini e ai ragazzi all'amore, alla verità, al rispetto verso tutti.
1: Presentata oggi la Festa del Cinema di Roma, sentiamo Fabio Falzone.
10: Cercavo lo scatto perfetto, le due metà che combaciano.
11: Non a caso ad aprire un film italiano firmato da un regista apprezzatissimo dal pubblico, Paolo Genovese, con Il rumore delle cose nuove. Sullo schermo un cast di stelle, Fanelli, Pandolfi, Puccini, Accorsi, al centro il tema della coppia e dei sentimenti. La Festa di Roma, edizione numero 21, conferma la sua vocazione popolare ma anche di passione per il cinema. 100.000 presenze nell'ultima edizione, come è stato ricordato oggi, e anche in questa edizione non mancano titoli interessanti ed estremamente originali, dall'omaggio a Rocky, una nuova versione del Fantasma dell'Opera interpretata da Diva Cassel, attesa per il docufilm Mustang di Kasia Smutniak, in cui racconta il legame con un paese dall'altra parte del mondo, un viaggio compiuto con Pietro Taricone, la cui eredità è raccolta oggi dalla figlia Sophie. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Yannick Sinner salterà anche il torneo di Pechino, il ginocchio non va ancora bene, non sono in grado di competere, ha annunciato con dispiacere il tennista azzurro, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitola. Una buona serata.

senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Nuove tecnologie, benessere, linguaggi contemporanei, le università del tempo libero e della terza età si rinnovano ogni anno e si rivolgono a un pubblico sempre più vasto anche nel nostro territorio. Ve ne parliamo oggi nelle realtà locali. In studio con voi Stefania Mistichelli. Vi vogliamo appunto raccontare quali sono le novità che le università del tempo libero e della terza età del nostro territorio hanno in serbo per gli iscritti e per chi per la prima volta quest'anno vorranno frequentare i corsi proposti da queste realtà che insistono sul nostro territorio da molti anni, a partire dall'UTEAP che quest'anno apre il suo 41esimo anno accademico. Siamo in collegamento con il presidente Mario Tosti Guerra, al quale appunto chiediamo quali sono i corsi più collaudati, più frequentati e anche se ci sono delle novità.
2: Intanto buongiorno, grazie per l'ospitalità che mi avete dato. Dicevo, il 41esimo anno qui dell'UTEAP, che è l'acronimo di Università della Terza Età e del Tempo Libero di Ascoli Piceno e Pagliare del Tronto, perché abbiamo anche la sede a Pagliare del Tronto. I corsi, io ogni anno, a dire la verità, cerco sempre di introdurre qualche corso nuovo. E chiaramente il corso poi parte se ci sono le lezioni dei partecipanti. Comunque, diciamo, orientativamente i corsi che noi facciamo quest'anno sono i soliti corsi di lingua straniera, dall'inglese, francese, spagnolo. Abbiamo corsi pratici come ceramica, pittura, ricamo, e i corsi di attività motoria in generale, che vanno dalla ginnastica dolce, pilates, yoga e posturale e quant'altro. Diciamo poi altri corsi di informatica, insomma c'è una varietà di corsi. Io quest'anno sto cercando di introdurre dei corsi nuovi, che sono teatro, cinema, un corso sui bonsai, e vediamo insomma se riusciamo a portarli avanti. La cosa significativa che mi fa piacere vorrei sottolineare è la partecipazione degli iscritti. Io, quando sono entrato in questa associazione e poi sono stato eletto successivamente presidente, diciamo, ho preso l'associazione che usciva come tante altre dal Covid, quindi il numero degli iscritti si è ridotto a circa 300 persone. Lo scorso anno le ho portate a 800 quasi, compresa Pagliare. Spero quest'anno di superare il numero degli iscritti, tant'è vero che abbiamo aperto le iscrizioni il 21 settembre e già dal 21 abbiamo un numero abbastanza elevato di iscritti, e una gran parte sono nuovi iscritti, cosiddetti new entry, e questo mi fa piacere perché vuol dire che diciamo, la politica che ho iniziato a portare avanti di rinnovamento nella nostra associazione forse qualcosa avrà fatto, insomma, quindi i frutti si faranno vedere quanto prima. Altri corsi, niente, sono in via di studio e piano piano cerchiamo di portarli avanti. Chiaramente il discorso molto importante e anche un po', diciamo, difficile è quello di evitare le sovrapposizioni e quindi cercare di collocare i vari corsi in determinate maniere. Insomma, cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Certo, a proposito di iscritti, appunto il numero cresce. Chi sono le persone che si rivolgono a voi per frequentare questi corsi? Non sono più gli anziani solamente, immagino.
2: No, infatti guarda, qui devo stendere un velo pietoso e cercare di chiarire un pochettino la questione. La nostra associazione, che è nata nell'85, quindi 41 anni fa apposta proprio, è nata sulla scia delle università della terza età che esistevano già. E quindi noi adesso abbiamo questo, nel nostro nome c'è scritto terza età. La terza età, non so perché, io da quando sono entrato non ho fatto altro che constatare che è come la gente si impaurisce quando sente terza età. In realtà è come se fosse una malattia infettiva, come dico sempre io, ma la realtà non è questa. La nostra, quando è nata, la nostra associazione è nata in un periodo diverso, dove 50 anni, 60 anni uscendo dal lavoro, le persone non sapevano cosa fare, erano un po', diciamo, con lo spirito un po' a terra. Quindi il motivo che ha portato a far nascere questa associazione di volontariato, non a scopo di lucro, e a partitica tra l'altro, era quello di cercare di non solo far mantenere la mente libera e sempre in maniera presente alle persone, ma anche per dare una possibilità di socializzare, insomma di continuare. Oggi il modo di vivere è diverso, perché il cinquantenne, sessantenne, settantenne, ottantenne e anche qualche novantenne che abbiamo in sede impostano la loro vita diversamente, no? Si è più attivi, si è più interessati, si è più partecipi. Le persone che fanno parte della nostra associazione sono over 60, abbiamo qualche ottantenne, qualche novantenne, però diciamo io sto cercando di bypassare questo discorso anagrafico, diciamo, e dare una impronta diversa, e quindi creando dei corsi ad hoc in orari particolari, dando così la possibilità a chi è ancora nel mondo del lavoro di poter partecipare ai nostri corsi, quindi corsi che soprattutto per esempio Pilates se lo facciamo nel tardo pomeriggio dopo le 5:30, insomma, quindi dare questa possibilità. Le persone che partecipano quindi sono adesso anche parecchie persone giovani, insomma.
1: La trasversalità dell'utenza è qualcosa che caratterizza anche l'Uplea, che quest'anno compie 20 anni, come ci spiega la presidente Emanuela Di Giovanni. Ascoltiamola.
3: Sono un po' tutti, davvero. La frequenza non è sempre standard, cioè non è che un corso ha un numero di iscritti uguale nel tempo, negli anni. Insomma, varia anche perché noi dobbiamo variare le sedi, perché purtroppo non abbiamo una sede tutta nostra. Da una parte ci fa piacere perché siamo più vicini alle persone in questo modo, capito? Perché siamo sparsi nel territorio, però da un'altra non sempre riusciamo ad accogliere alcune persone che non ce la fanno magari ad attraversare la città oppure a spostarsi, e questo ci manca, però fa parte pure di quello che appartiene all'Uplea. Ecco, siamo itineranti ancora, purtroppo festeggiamo 20 anni quest'anno di attività e di impegno e di passione, ma ancora non abbiamo una sede. Comunque di corsi ce ne sono tanti, frequentati abbastanza, davvero, chi più chi meno. Quello, diciamo, che mantiene un target più nel tempo uguale è l'archeologia, anche racconto le mie fiabe, che è bellissimo perché è frequentato da nonni e nipoti, molto sul corso di smartphone, di lingua inglese anche, abbiamo anche ambiente e territorio. Un altro, per esempio, che parte anche subito è la costruzione dei presepi, è veramente molto, è ginnastica, noi facciamo sempre il pieno, anzi abbiamo grossi problemi perché vorremmo uno spazio più grande per accogliere più persone, ma non possiamo, e lì la frequenza è continua e sempre tantissima.
1: Questi, presidenti, sono i cavalli di battaglia, ma ci sono anche delle novità quest'anno.
3: Sì, noi come Uplea abbiamo sempre tanti corsi, però quest'anno due in particolare sono nuovi. Il corso di bonsai che facciamo sulla cura del verde, fino all'anno scorso è stato la cura del verde, quindi in generale. Quest'anno abbiamo lo specifico proprio la cura dei bonsai, e quindi speriamo sia una cosa interessante per tutti, anche perché è una cosa, non è soltanto cura del verde, no? È anche cura di un pensiero, cura, e questo è importante. Noi ce l'abbiamo come slogan, palestra per la mente, come Uplea, quindi siamo proprio, ci teniamo a mantenere attiva proprio l'invecchiamento delle persone, perché comunque ha una ricaduta nella società e nella comunità importante, ecco, è sicuramente positiva. Poi abbiamo un altro corso che quest'anno è nuovo davvero, Voci di donne dalle pergamene di Sant'Angelo Magno, ed è una cosa interessantissima perché è proprio una ricerca che studia una documentazione medievale del monastero del femminile proprio di Sant'Angelo Magno. Quindi è un corso che durerà un paio di mesi, tre diverse lezioni, e ci sarà proprio questo approfondimento e questo studio di queste pergamene, ed è una cosa davvero davvero interessante. È una proposta che facciamo quest'anno noi per la prima volta. Questo si terrà, questo corso, alla fine di stato.
1: E andiamo adesso in Riviera a parlare con la presidente dell'UTES, Diana Lanciotti Zopoletti. L'UTES che esiste dal 1988, cosa offre ai suoi iscritti e anche a chi vorrà per la prima volta rivolgersi a voi?
4: Beh sì, lei sa che noi i corsi ne abbiamo 100 oltre di 130 corsi, per cui c'è da spaziare. Diciamo che noi siamo sempre alla ricerca di nuovi corsi interessanti, ma ormai li abbiamo tutti quanti. Siamo ora sull'intelligenza artificiale, che è il nostro punto in questo momento di partenza, di andare avanti, e quindi tutto sul Excel, sull'informatica, diciamo, ecco. Ovviamente la cultura, che è il nostro fiore all'occhiello, perché siamo nati con la cultura e continuiamo ad andare avanti con la cultura. Poi abbiamo in tutto la cucina, la musica, le arti applicate, e abbiamo anche corsi di espressività, abbiamo musica, abbiamo, e poi cosa importante, abbiamo i viaggi che li facciamo sistematicamente quasi 2-3 al mese, e sono culturali e non, quindi si gira, si viaggia, si gode, stare insieme è il nostro punto, sempre il punto forte per noi, è importante, importantissimo l'aggregazione, stare insieme, far sì che le persone trovino modo di trascorrere insieme, non annoiarsi e allo stesso tempo vedere cose nuove.
1: Anche nel caso dell'UTES, a frequentare i corsi proposti non sono più solo gli anziani, anzi, come ci spiega ancora la Presidente.
4: No, non è più la terza età, ma è tempo libero, quindi abbiamo una grande massa, abbiamo solo in ginnastica, abbiamo quasi 1000 iscritti alla ginnastica, sono tutti giovani, ma anche qui in corsi, per esempio, adesso abbiamo l'inglese, da tutte le lingue cinese, abbiamo anche messo il greco, per esempio, ma sono giovani, per tutte le età, magari quelli che lavorano e che non hanno tempo di frequentare la scuola possono venire qui alla sera verso le 7, le 8, anche i corsi di lingue, e possono fare di tutto.
1: Questo è dunque lo spirito che anima le università della terza età e del tempo libero del nostro territorio. Tutte le informazioni sui corsi sono sui siti dell'UTEAP, dell'UPLEA e dell'UTES. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
5: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Fuori di giostra, raccontare, rievocare, celebrare.
6: Amici ed amiche, madonne e messeri, benvenuti ad un nuovo episodio di Fuori di Giostra. È uno spazio in cui parliamo di rievocazioni, tradizioni e folklore con un occhio particolare per giostre e tornei cavallereschi. Sareste potuti essere altrove con chiunque, ma avete scelto di essere qui con noi. Questo ci onora e per questo vi ringraziamo. Vi ricordiamo che Fuori di Giostra va in onda sulle frequenze di Radio Ascoli, che sono 103.8, 103, 98.1, 87.5, 90.1, fortuna che ce l'ho scritte. Non me le ricorderò mai. Ma potete trovarci anche sul sito di Radio Ascoli e su SoundCloud. E proprio dagli studi di Radio Ascoli ci sono per voi Jacopo e regia, la vostra Arianna che vi parla, e Serafino.
7: Buonasera a tutti.
6: E anche stavolta non poteva mancare un ospite straordinario in collegamento telefonico, però ve lo presenteremo a minuti. E allora, lancia e resta, iniziamo!
7: Allora, il tema della puntata di oggi è la 150esima edizione della Giostra del Saracino di Arezzo, che si è corsa lo scorso 6 settembre. La Lancia d'Oro era dedicata al 750esimo anniversario del conclave del gennaio del 1276, che si tenne proprio ad Arezzo e che elesse Papa Innocenzo V, primo Papa Domenicano della storia. La Giostra del Saracino è sempre una grande e bella manifestazione, anche grazie alla magnifica scenografia di Piazza Grande e al calore del popolo aretino. L'ultima, in particolare, è stata una edizione davvero avvincente e piena di colpi di scena. E a parlare con noi, oggi, come è nostra tradizione, c'è un ospite di eccezione. In collegamento telefonico da Arezzo c'è con noi Carlo Farsetti. Buonasera Carlo e grazie di essere con noi.
8: Buonasera a tutti.
6: Buonasera Carlo, è un piacere averti con noi. Prima di analizzare la giostra nello specifico, io vorrei chiedere a Serafino, che è il nostro esperto, ma come mai la Lancia d'Oro è legata al conclave?
7: Avete presente l'iconico gesto del cardinale addetto a questa mansione che poco prima dell'elezione del Papa pronuncia le famose parole extra omnes, tutti fuori, tranne quelli che devono eleggere il Papa. È un gesto importante perché fondamentalmente rappresenta un momento cruciale nella vita della Chiesa. E c'è da dire che prima del conclave aretino del 1276, che è stato il primo conclave in assoluto della storia, non si eleggeva il pontefice in questo modo, cioè i cardinali si incontravano in una città dello Stato Pontificio, possibilmente, che insomma era una città di quelle più grandi o comunque medie, ma non erano chiuse a chiave. Clamoroso fu infatti il conclave di Viterbo, dove i cardinali impiegarono 33 mesi e i viterbesi, su segnalazione di Bonaventura di Bagnoregio, prima segregarono i cardinali nel palazzo apostolico, successivamente, per accelerare l'elezione del Papa, scoperchiarono il tetto e ridussero il vitto ai cardinali. Perché non ci si metteva d'accordo? Sì, perché non ci si metteva d'accordo. Perché il problema era proprio questo, perché non essendo chiusi a chiave, i cardinali, fuori dalle sedute di voto, uscivano in giro per Viterbo e subivano le influenze di questo o quel regno europeo che aveva l'interesse a eleggere a soglio pontificio il cardinale più consono alle proprie politiche. I vari regnanti, infatti, inviavano emissari tentando di influenzare l'elezione. A seguito di questo episodio, che alla fine si risolse con l'elezione del Papa e della fine della sede vacante, fu promulgata l'enciclica Ubi Periculum durante il Concilio di Lione, da Papa Gregorio X. Questa enciclica, tra le tante cose che enunciava, si pronunciava nettamente sull'obbligo da parte della Chiesa di eleggere il pontefice conclave, cioè con i cardinali chiusi a chiave. Questo, tra le altre cose, è un episodio iconico anche per la cinematografia nostrana, in quanto nel film Habemus Papam di Nanni Moretti si ipotizza invece una sede vacante a causa della fragilità del neoeletto, che proprio non se la sente di esercitare il ruolo per cui è stato eletto. Ecco che il conclave di Arezzo fu importante perché finalmente si risolse questo incubo / fascinazione della sede vacante e la Lancia d'Oro della 150esima edizione in stile futurista della Giostra del Saracino è adesso dedicata.
6: È sempre un piacere ascoltarti, Serafino. Imparo tantissime cose ogni puntata. Grazie di questi approfondimenti. Per chi non lo conoscesse, cerchiamo di fare un brevissimo ritratto del nostro ospite. Carlo, tu hai corso più di 30 giostre, hai collezionato 7 lance d'oro, sei stato protagonista di eventi rarissimi come il 10 che hai ottenuto marcando un 5 e spezzando la lancia, o come la carriera contro un burattino che si rifiutò di girare nel 2003, se non ricordiamo male. Sei stato poi tecnico del quartiere di Porta Crucifera e da qualche anno invece sei la voce tecnica, competente e preparata della diretta che permette a tanti appassionati, tra cui anche noi, di seguire la manifestazione anche a distanza. È proprio il caso di dirlo, conosci la Giostra del Saracino dentro e fuori, ma vogliamo sapere come ti è sembrata questa ultima edizione?
8: Oh, mi è sembrata avvincente, bella, diversa, finalmente ci sono stati diversi colpi di scena e quindi è stata più bella da vedere.
7: Sì, infatti diciamo quello che vogliamo un po' anche chiederti è una panoramica su più o meno tutti e quattro i quartieri, perché c'è fermento, no? Nel senso che vediamo che ci sono delle coppie di binomi e di cavalieri che sono delle conferme, diciamo dei cavalieri che stanno crescendo, insomma, vediamo una situazione in evoluzione. Se ci potevi dare un po' una panoramica ampia con la tua esperienza.
8: Certo, venivamo in questa giostra qua, i primi estratti erano Porta Santo Spirito, dove abbiamo la coppia degli ultimi anni, la più forte, la più vittoriosa, quindi con Gianmaria Scortecci ed Elia Cicerchia, che però negli ultimi anni Gianmaria è un po' in difficoltà, sia psicologicamente, perché la nostra gara rispetto ad altre gare come Ascoli, come la Quintana di Ascoli, di Foligno, eccetera, è il primo tiro, è poi un po' un calcio di rigore, no? Quindi devi essere veramente tanto concentrato, te la giochi tutta nel primo tiro, e quindi è una gara che a livello psicologico bisogna tenere duro. In questi anni Gianmaria, gli ultimi anni, è un po' in difficoltà, sta cercando di migliorarsi, eccetera. Quindi loro venivano un po' dalle prove, ti parlo, della settimana, non quelli favoriti, ecco. Poi dopo invece avevamo Porta del Foro con l'esordiente di giugno, che è Giulio Vedovini, giovanissimo, 18 anni quest'anno, che invece ci aveva già fatto vedere delle belle cose da riserva e si è confermato poi da prima lancia a livelli strepitosi.
7: E poi ha dovuto, insomma, rimediare pure un piccolo episodio precedente, giusto?
8: Sì, no, lui più che altro aveva un 4 davanti del suo compagno, di Francesco Rossi, che non ha rispecchiato bene le prove, perché nelle prove era andato bene, però quindi ha fatto un ciclo. E che è successo? Lui stesso ha fatto un errore di toccare il compagno, e da noi la regola è che fino alla riconsegna della lancia non puoi toccarlo, e c'è la decurtazione di un punto, quindi da 4 è diventato 3, e quindi lì si è giocato un po', nonostante lui è riuscito a fare 5 poi, ma si è giocata un po' la giostra, ecco, questo sì. Poi avevamo Sant'Andrea invece, che erano durante le prove, era il secondo quartiere che è arrivato alla giostra veramente molto preparato bene, e che poi sono loro che hanno vinto. Anche lì c'è stato Marmorini, che ha fatto un 4, tirava il 5, ha fatto 4, e poi Saverio Montini è riuscito a fare 5 e a chiudere poi la giostra, ecco. È stata anche una giostra corta, poi, se vogliamo, perché non ci sono stati neanche gli spareggi, pensa che negli ultimi anni è raro. Porta Crucifera invece venivano una settimana di prove difficilissima, poi c'è l'avvento di Martino Gianni, preparatore a terra, che ha fatto discutere molto, perché è venuto via dal quartiere di Porta Sant'Andrea in malo modo, diciamo, quindi con tanti problemi, e quindi è andato su a Porta Crucifera per risollevarla, e in realtà non ci è riuscito, perché poi le prove sono venute male, i cavalli che non andavano bene. È stata una settimana molto difficile questa per Porta Crucifera, tra l'altro non avevano neanche deciso bene il giostatore titolare, se la sono giocata durante la settimana, e poi addirittura dei tre papabili, cioè scusa, dei due che si contendevano il titolo, che erano Leonardo Tavanti e Lorenzo Vanneschi, pensa che poi hanno preso la riserva delle riserve, Gian Matteo Marmorini, giovanissimo, e l'hanno messo in piazza un po', secondo me, troppo precocemente, ecco. E poi non è venuta una bella giostra, no, a Porta Crucifera. Questa è la panoramica generale.
7: E come vediamo, insomma, questa coppia di Sant'Andrea, che io, diciamo, ho visto l'intervista a Montini, mi ha impressionato, mi ha dato un'impressione di diciamo, una freddezza unica, però io non sono di Arezzo e non capisco magari bene tutti i meccanismi, cioè vedo che questa coppia è una coppia che sta crescendo tantissimo, è una coppia che magari è proiettata nel futuro e verso future vittorie.
8: Assolutamente sì, Saverio è una conferma, perché è un po' di anni che va forte, c'ha un carattere veramente decisivo, sai, come tutti gli atleti, penso anche nella vostra Quintana, no? Ma in generale, tutti magari sono bravi, poi però quel giorno lì c'è quello che c'ha quel qualcosa in più, quella voglia di vincere, quella determinazione, quella grinta che è difficile poi da costruire, o ce l'hai o non ce l'hai, secondo me, e lui ce l'ha, Saverio è uno di quelli che ha una marcia in più. Tommaso è bravissimo in prova, è veramente bravo, preciso, poi non sempre riesce a quel giorno lì a metterci quel qualcosa in più, però si stanno crescendo, come dicevi te, hanno Lele Formelli come preparatore dei cavalli e Mauro Piantini invece che è l'uomo tra virgolette lancia, ma stanno ricostruendo il gruppo, perché prima avevano Martino Gianni, adesso hanno ricostruito tutto lo staff tecnico e hanno lavorato molto bene, c'è grande armonia, si vede, i cavalli vanno bene, al campo prova viene gestito tutto in maniera precisa, c'è grande unione.

0: 4 largo, che sinceramente non fa ben sperare, no? Ma non a livello tecnico, proprio a livello mentale. Quindi manca un po', e io lo conosco bene, è un bravissimo ragazzo tra l'altro, però ha deluso, perché insomma, ok a giugno, ma a settembre doveva confermare e non ci è riuscito. Quindi è lui un po' quello che più mi ha deluso, ecco.
1: Ho capito.
0: Poi per il quartieri porta crucifera, perché da giugno a settembre non problemi a giugno, problemi a settembre, non sono riusciti a rimediarli, anzi dei due li hanno implementati.
1: Provo a fare una domanda un pochino più tecnica. Io sì, sono rimasto veramente colpito, quello è stato un colpo di scena, non mi aspettavo proprio quel 2 che era a cavallo tra il 5 e il 4. Cioè, okay. Cioè io davvero, ma com'è possibile? Cioè qual è stata la fatalità o comunque la dinamica che ha portato a questa cosa qui, che poi di fatto ha cambiato tutto, no? La giosta ci ha avuto due velocità, prima ci ha avuta, diciamo, sembrava fatta, e poi a un certo momento ha cambiato completamente colore, no?
0: Assolutamente, hai ragione. Niente, lì è stato Gian Maria che tutta la settimana, rispetto a anni fa che lui tirava pochissimo perché arrivava veramente preparato, il cavallo tra l'altro sempre doc, ma che gli dava problemi, questo cavallo incomincia a rallentare troppo vicino al buratto, quindi gli crea difficoltà nella mira, tant'è vero che ha provato anche un'altra cavalla durante la settimana che secondo me andava meglio, poi però ha deciso di correre con lui, e da rumors, diciamo, da dietro le quinte ho saputo che questo cavallo lui gli andava troppo sotto in partenza, e quindi Luca Veneri, che è, poi lo conoscete bene,
1: come no.
0: Con la Piazzarola da voi ha fatto i numeri, no?
1: Sì, sì,
0: e
1: sì.
0: Lui che ha fatto, è il preparatore adesso a terra da quest'anno, la novità a Santo Spirito. Si è messo lui all'interno della partenza, dalla parte, diciamo, del posto della partenza del buratto, e che è successo? Quando è partito il cavallo, lui ha alzato le braccia e si è allargato moltissimo il cavallo, forse troppo secondo me. Allora a quel punto che è successo, Gian Maria l'ha portato tutto sotto verso l'impatto, il cavallo per la prima volta, che non gliel'aveva mai fatto, gli ha cambiato di galoppo e si è allargato all'esterno, e a quel punto Gian Maria ha chiuso tra virgolette il punto, ma è andato in basso, ma perché non ha potuto replicare tutte le azioni per i movimenti tra virgolette per collimare l'impatto verso il 5, capito? È stato un tiro diverso da tutto quello che è abituato, e anche lì ci sono dei giostratori che sono più istintivi, vanno d'istinto, e anche se il cavallo succede qualcosa riescono comunque ad andare nel centro, no? E altri come lui, che invece è un preciso, è uno che costruisce tutto meticoloso, che è stata la sua forza negli anni, però se succede qualcosa che non va come è tutto scritto, va un po' in crisi, sì. È quello secondo me che è successo.
1: Mm-hmm. E comunque però, diciamo, abbiamo Cicerchia che rimane una garanzia assoluta, no? Di fatto, sì. Contemporaneamente. Sì. Qui a noi devo dire è stato un po' sfortunato, perché ha avuto un episodio veramente faticoso, perché comunque fu chiamato alla Quintana di Ascoli poco tempo prima della giosta per una serie di defezioni, e si è trovato veramente male perché c'è avuto un incidente col moro.
0: Sì, so.
1: Però devo dire che io ogni volta che guardo Arezzo, anche lì si vede una costanza impressionante negli anni. Comunque io magari non lo so, però no, l'impressione mia.
0: Hai ragione in pieno, ma il limite adesso di Arezzo è che, pensa, i quartieri da noi limitano ai ragazzi, a tanti, di andare a fare altre gare, perché hanno paura che si facciano male, hanno paura che succeda qualcosa, e quindi li tengono in casa, fanno dei contratti che li limitano alla grande, e quindi che succede? Anche lui di gare ha fatto solo Arezzo e Ascoli, che io ho fatto soltanto le prove tantissimi anni fa per Porta Romana, e sì, non si improvvisa, ricordo. Insomma ci vuole veramente di una preparazione, anch'io all'epoca mi resi conto che ci voleva preparazione, poi anche a livello economico all'epoca mi ricordo, se non avevi dietro, insomma, un po' da solo prima di essere bravo era veramente difficile, quindi come tutte le gare vanno studiate, vanno fatte bene, lui l'ha improvvisata un po', è stato quello, l'ha sottovalutata, e quindi sì, è rimasto male, ma è un tipo, io lo conosco bene, lì è grintosissimo e è un garista, il giorno della gara rende ancora di più che nelle prove, lui sempre, sì, tira fuori il massimo.
2: Che in realtà è quello che dovrebbero fare tutti, però effettivamente la condizione mentale è la...
0: Quella non si crea, io esatto. Oggi sono, guarda, anche per esperienza, no? Ci sono sì mental coach che aiutano tantissimo, perché poi li ho usati anch'io con i ragazzi, però... se uno non ce l'ha quel quid, secondo me è difficile che lo migliori un po', ma se non ce l'hai, questa è la mia opinione personale.

0: ci mancherebbe, però non si riesce per me a fare il salto. Negli anni ho visto che no, quasi quasi è inutile insisterci, qualche volta, secondo me.
1: Senti, ma ci puoi dire, secondo te, che cosa ci possiamo aspettare per il futuro?
0: Della giostra parli?
1: Sì, sì, anche del tuo, se vuoi, non è un problema.
0: No, scherziamo in generale, perché ho visto, ho allargato un po' il discorso, ma anche da voi vedo in giro con Luca Innocenzi, vedo un po' di ragazzi che faticano a entrare, no? È un po' in generale, secondo me, questo, che fanno fatica i ragazzi giovani a entrare. Da noi ad Arezzo hanno fatto i campi prova, che da una parte è bello perché è tutto, fanno i quartieri, però è molto chiuso. Quindi che succede? Che fanno l'equitazione, la fanno entrare meno, se i ragazzi si rivolgono all'esterno subito sono gelosi, no, non possono, e quindi te vai lì dentro, cresci con loro, è un bene o un male, capito? Certo. C'è il rovescio della medaglia, non ti affacci fuori verso il mondo, quindi non sai se gli altri crescono di livello. Noi aretini dobbiamo tutto ai Faintini, ai Folignati, ma ragazzi, vogliamo ricordare negli anni passati, volevo dire, se siamo cresciuti è grazie alla gente di fuori, quindi... E poi magari siamo andati fuori anche noi. Adesso è un po' più chiusa la cosa, se ci fai caso, a livello nazionale. Ad Arezzo in particolare, con l'avvento di questi campi prova, che i quartieri se la gestiscono un po' da soli, vedi personaggi che si atteggiano a essere istruttori e non sanno niente di equitazione, sono semplicemente magari dei quartieristi che sono lì e negli anni pensano di sapere di giostra solo perché sono stati lì. Però è ben diverso, insomma, un po' il discorso. Quindi mi aspetto un po' bene e un po' male, vedendo anche le riserve, cioè anche un po' sono tornati un po' indietro. Ecco.
2: Cioè, tu speri che ci sia, diciamo, un ricambio anche con altri cavalieri da fuori, tendenzialmente, io, stai dicendo questo?
0: È molto difficile perché è chiusa adesso Arezzo, no? Se un ragazzo si vuole affacciare da fuori, come fa? Però io addirittura ho proposto, più volte lo dico, di fare magari un giorno di prove, naturalmente con le assicurazioni del caso, magari prendendo una federazione, insomma, si trovano i modi, no? Per far fare la prova in piazza un giorno in più a chi viene da fuori, magari fare delle selezioni prima, ai campi prova, offrire, e poi dare la possibilità, secondo me, anche a cavalieri esterni di altre città di venire all'Arezzo, perché sennò è molto chiusa adesso, si creano i ragazzi da soli, ma te pensa che molti ragazzi non vengono dall'equitazione, ma crescono direttamente dal quartiere, e quindi gli danno questa lancia in mano, ma gli manca poi tutto il resto, e quindi...
2: Però diciamo questo, allora, magari allora è un tema interessante, perché da parte nostra invece viviamo esattamente il contrario, nel senso che diceva vabbè, purtroppo un compianto sestierante, il mio sestiere che non c'è più, Andrea Ferretti, diceva sulla Pesa, cioè che è una strada che esce fuori da Ascoli, sì. Quando si va verso l'Umbria puoi trovare un sacco di fazzolettoni buttati, no? A fine giostra, nel senso che di fatto da noi si vive un po' il contrario, nel senso che la cosa è vista come in parte anche comprensibile, come un ingaggio, no? Nel senso, c'ho un ingaggio con questo sestiere per X anni, devo portare un risultato, lo porto. Poi chiaramente c'è l'appartenenza, c'è tutto, ma prevale sempre un po' di più il fatto che ci sta un ingaggio, che ci sta un rapporto professionistico.
0: Professionale.
2: Esatto. Però magari manca un po' questa cosa del legame con il sestiere, può mancare. In alcuni casi c'è, diciamo, però voglio dire, quella cosa che descrivi a noi magari è una cosa anche, direi, bella, però forse, come dici tu, va gestita, vabbè, l'equilibrio non sta male mai da nessuna parte, fondamentalmente.
0: Bravo, nel mezzo. No, ma infatti quello che sarebbe da raggiungere sarebbe un equilibrio, è chiaro, come in tutto nella vita, ci mancherebbe. Ti dico la nostra esperienza, che io sono venuto fuori dal campo gara, che il primo è stato di Santo Spirito, e a me pensa, all'epoca veniva a insegnarci Vittorio Zama, addirittura di Faenza, e da lì è partita questa scuola, no? E quindi io sono venuto fuori da lì, quindi ti posso solo che parlare bene. Però negli anni è peggiorata la cosa, e ti ho detto come è diventata: chiuso, i ragazzi non possono andare fuori a far gare, sempre più diventi il loro giochino un po', no, del quartiere. Noi eravamo degli eroi prima, no? Come per voi, penso, i vostri,
2: sì.
0: E dopo diventi un ragazzo come un altro del quartiere, della contrada, faccio per dire, quindi perdi un po' anche di prestigio il giostatore, hai capito? O il cavaliere.
2: Ho capito, quindi, insomma, una contaminazione darebbe più blasone al cavaliere.
0: Assolutamente sì. Sì, capito. Per me sì, non ho dubbi, non ho dubbi.
1: Senti, io, dato che ho riutilizzato questa frase, no? Che la giostra è un calcio di rigore, effettivamente sì. La giostra no, dura pochi secondi, diciamo. Sì. Te che l'hai vissuta da dentro, quanta pressione c'è in quella manciata di secondi? Cioè, tu è come se fossi un calciatore che si allena, per fare una similitudine, tutta la settimana, e la partita invece di durare 90 minuti, lui si mette la palla, tira il rigore e in base a quello decide le sorti della sua squadra. Quanta pressione c'è?
0: Tantissima.
1: Cosa
0: tantissima.
1: Ti passa per la testa?
0: Che la gara io ne ho fatte tante, è la più dura a livello di testa che c'è, anche perché poi in Toscana, lo sai, noi c'è questo campanilismo forte. E quindi rispetto a quando vai fuori, ora siete cresciuti anche voi, ci mancherebbe, però i primi anni che venivo giù anche ad Ascoli vedevo che c'era un gruppo 50-60 persone, faccio per dire, proprio che ci credono veramente. Il resto alla fine un po' meno, no? Di qua da noi è veramente un po' troppo forte il tifo, no? È proprio tanto campanilismo, tanto forte, quindi te la fanno vivere anche bene ma anche male, come dalle stelle alle stalle in un secondo. È tutto amplificato da noi, no? In primis il Palio di Siena, poi Arezzo, ma questo è tipico anche dei toscani, di essere così. Siamo campanilisti tra paesello e paesello vicino, quindi figurati a livello di queste gare storiche, no? E quindi la pressione ti aumenta tanto di più. Il fatto infatti di crescere dentro un quartiere, di essere quartierista, come dicevi prima te, è un po' negativo, perché poi alla fine la senti ancora di più. Un professionista rimane più distaccato e forse riesce a rendere, secondo me, in maniera migliore anche questa cosa qua. Sì, è bello, ma allo stesso tempo ti dà tanta pressione. In più sai che c'hai un tiro solo, in più siamo in due, anche quello tante volte negli anni c'è un giostatore forte, uno un po' meno, e alla fine questa cosa ti pesa, eh? Se te non vinci, sì, sei bravo ma non vinci, alla fine si creano dei problemi, si creano degli attriti, quindi la nostra gara è anche difficile perché siamo in due, e quindi la dirigenza deve veramente essere brava a fare gruppo, a fare squadra, che non ci siano mai, che uno si sente più forte dell'altro, perché se nasce una sfida costruttiva va bene, ma quando è negativa è un bel problema.
1: Infatti la mia domanda era anche questa, perché certe volte è anche difficile, perché tu non, cioè, conoscere un'altra persona, fidarsi e vivere questa cosa come un, che non sia, ecco, appunto, una rivalità all'interno, come nella Formula 1, insomma, ecco.
0: Bravo. No, ma avvengono, sono episodi che si ripetono nel tempo. Lì dipende veramente dalla dirigenza, dal capitano, dallo staff tecnico, da chi tutti i giorni sta lì, tenere il termometro della situazione in mano e gestirlo bene. Gestirlo bene fra allenatore, capitano, tutti i ragazzi che danno una mano, fare questo gruppo e cercare di aiutare, in quel momento se è più debole o il ragazzo, aiutare quello piuttosto che l'altro. E è stata la forza di Santo Spirito, perché negli anni Santo Spirito, se sbagliava Elia, Gianmaria subito c'era e copriva Gianmaria. E poi è stato abbastanza equilibrato nel tempo, no? Se Gianmaria mancava c'era Elia e viceversa. Quindi, per esempio, ho fatto un esempio di questa coppia che è stata la forza loro.
1: Beh, sì.
0: Di aiutarsi a vicenda. Sono amici anche al di fuori della gara, escono sempre insieme con le rispettive fidanzate, insomma, hanno fatto veramente gruppo. In altri quartieri invece anche in passato c'è stato attrito e poi si ripercuote in piazza poi nei risultati, sì.
2: Facciamo un'altra domanda, che è l'ultima, un po' più personale, un po' più a Marcord. In una intervista di qualche anno fa mi sembra di ricordare che tu abbia detto che il tuo esordio per i colori di Porta Santo Spirito alla fine degli anni 90 avvenne perché fosti chiamato a sostituire Gianni Vignoli, che è anche Gianni, stato nostro, nostro ospite, che
1: e lo salutiamo,
2: sì.
0: Ciao Gianni, sì, volentieri.
2: Che si era allontanato dalle gare a causa di un incidente dopo aver riportato Santo Spirito alla vittoria dopo 12 anni, il digiuno più lungo della storia del quartiere. In quel periodo la Colombina iniziava una specie di transizione che l'ha portato a dare sempre più spazio ai Cavalieri Aretini, e tu sei stato uno dei protagonisti di quella fase. Quali ricordi hai di quella fase? Ti manca un po' la lizza?
0: Beh, bellissimi, dai, c'ho dei ricordi stupendi. Ecco, Santo Spirito, proprio perché ebbe questo grande digiuno, questo periodo lunghissimo. Poi nel 96 è vero che vinsero con Gianni, ma all'epoca penso si tirava il 4, Gianni fece 4, ma il compagno di lui all'epoca, che era Pier Giovanni Capacci, fece 3, che era fu un tiro fortuito, diciamo, e spezzò la lancia e vinsero. In realtà anche lì a livello non erano competitivi con gli altri quartieri Santo Spirito, quindi questo grande digiuno visto com'è, no? Uno quando è lì che è sotto fa di tutto per migliorarsi, e studiarono proprio, furono i primi a fare il campo prova. Da lì presero Zama, io ero, facevo parte di queste, dei giovani che seguirono questa scuola, e sono venuto fuori io, ecco. In quell'anno lì poi si fece male Gianni e mi trovai a esordire. Sì, è proprio, ho dei ricordi stupendi, dai. Poi c'era Edo Gori come rettore, Pratesi prima Paolo, Edo Gori dopo, e ho vissuto degli anni stupendi, sì.
2: Che dire?
1: Io potrei starvi ad ascoltare ore ed ore, in realtà, perché poi ogni settimana abbiamo ospiti diversi, abbiamo parlato della Quintana di Ascoli ovviamente quest'estate,
0: certo.
1: E poi certo. Ecco, appunto, quando c'era pure Gianni Vignoli in una delle due puntate, e abbiamo parlato di Foligno, parliamo di Arezzo, parleremo di Siena, quindi queste cose, anche vedere come vengono vissute queste giostre nelle varie città, è veramente un mondo da scoprire, meraviglioso, che abbiamo questa fortuna qui a Radio Ascoli di poter far conoscere a tutti gli altri, vero Serafino?
2: Certo, diciamo, l'obiettivo nostro è quello di dare un taglio a diciamo una realtà che è quella delle giostre, delle rievocazioni storiche, dei pali, perché poi alcuni pali non vogliono giustamente definirsi delle rievocazioni storiche, e sostanzialmente dando un taglio innanzitutto agonistico, ma anche culturale, storico, e insomma, diciamo, nella accezione più ampia possibile a 360 gradi.
1: E per questo, dimmi Carlo.
0: Se posso, no, che un episodio quando io ho servito nel 98, eravamo alla scena propiziatoria a 330 persone, ancora me lo ricordo, e arrivammo poi dopo negli anni alla famosa scena dei 1000, che fecero le magliette da 0 a 1000, adesso sono 1600. Quindi pensa un po' negli anni quanto sono stati bravi anche i quartieri a far crescere la gara, veramente è seguita da tutta la città, dai bambini, quindi sono stati bravi, il tessuto sociale è cresciuto tantissimo, e dentro i quartieri c'è un sociale a tutto tondo.
1: C'è un gran lavoro, diciamolo.
0: Io che ho girato un po' poi tutta Italia, lo vedi, no? C'è forse sono le ultime realtà rimaste dove c'è il vecchietto col bambino, l'anziano che insegna al bambino, che giocano a carte insieme piuttosto che raccontano gli aneddoti. E c'è un rispetto ancora altissimo qui da noi, lo vedo, degli anziani. È bella questa cosa, molto bella. Poi c'è il gruppo femminile, c'è il gruppo giovanile, no? All'interno. I ragazzi, insomma, si cerca di fargli fare una vita più sana, perché stanno vicino al quartiere, alla contrada, e questi colori, questo calore che sentono li tiene anche lontani magari da cattivi giri, ecco.
1: Certo,
0: c'è anche questo lato qua, da non sottovalutare.
1: Il lato sociale, insomma, che è importantissimo. Carlo,
0: sono stati bravi. Sì.
1: Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato dei nostri. Ti aspettiamo qua ad Ascoli quando vuoi, tanto ci trovi negli studi Radio Ascoli o allo Squarcio alla Quintana a luglio-agosto.
0: Volentieri, e bravi, perché insomma, che mi avete chiamato, sono contento, perché siete pochissimi, forse gli unici che ho sentito che parlano anche delle altre gare. Anche ad Arezzo, sì. Prima se ne parlava tanto, adesso no. Quindi
2: no, vabbè, diciamo, la radio ha voluto questo, noi ce l'avevamo come progetto e lo stiamo facendo col taglio che dicevamo prima, cercando di entrare il più possibile dentro i dettagli, cercando di non essere superficiali, perché poi, diciamo, spesso si scade in atteggiamenti di questo tipo che non rendono giustizia, insomma, all'impegno di chi sta dentro alle varie realtà, e quindi niente, ci proviamo.
1: Grazie ancora Carlo, è stato un piacere, ti aspettiamo. Buona serata a te. E buona serata anche a voi che ci ascoltate su Radio Ascoli. Vi ricordo che potete riascoltare questa trasmissione nella sezione podcast del sito radioascoli.it e anche su SoundCloud. A presto.
3: Fuori di giostra. Raccontare, rievocare, celebrare.
4: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Totti ovunque alle pareti e maglie della Roma. Fuori un po' di Ponentino, tiene

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

tipo come me non esce. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

accanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Le mie mani

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Tone.
1: Radio Ascoli.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani. Sopra i jet, troppe missioni.

0: frutto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità. Contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena. Temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli Weekend.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica

l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.